33 utilizzata per iniziare la domenica insieme con Ignazio su Radio Subasio. Buongiorno. Sapete che un po' mi dispiace il fatto di non poter dire ancora che è estate? Voi direte perché il 21 giugno? Perché comincia dopo, alle 10:24, quindi siamo ancora in primavera. O lo diciamo? Vabbè dai, magari più tardi, adesso no. Ben arrivati, Allora, siccome qui c'è stato un piccolo fuggi-fuggi verso località italiane per passare il primo weekend al mare e i numeri dell'autostrada, insomma, lo dicono, e poi sono cominciate, esplose le possibilità di passare anche i sabati sera fuori e fare tardi, quindi probabilmente qualcuno tra voi sta tornando in questo momento, altri si sono appena svegliati perché il lavoro chiama ed è domenica e vabbè, che fa, direte voi, il lavoro chiama e quindi via. Altri invece stanno soffrendo il caldo notturno, magari si sono svegliati così e hanno detto: bah, sai che c'è? Ci andiamo su base, vediamo se c'è quello a fargli compagnia, quello lì. Per tutti voi, eccovi il numero 348-075-8060. Se avete voce, e allora dite la vostra su quello che state facendo, perché siete già all'ascolto di Subasio. In questa prima ora avremo modo di ascoltarci e sostenerci a vicenda. Intanto ridere, tanto ridere, qui i Pinguini Tattici Nucleari.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

me lo state chiedendo. Luca è con la K. Sono le 5:21 e il 172esimo giorno dell'anno che state già passando con Radio Subasio. Oggi è San Luigi Gonzaga. Il sole sorgerà alle 5:37, tramonterà alle 20:48. Signori, è una giornata piena. Allora, è la giornata mondiale della SLA, ma anche la giornata internazionale dello yoga ed è anche la festa della musica. Beh, e come vi dicevo, non è ancora estate perché per il 2026 il solstizio è previsto alle 10:24 di questa domenica. Quindi è un po' come fare gli auguri di compleanno, è meglio non farli prima. Vabbè, non lo diremo.

0: Roberto Vecchioni nella sua versione, quella del 1999 del Festival di Sanremo.
1: Buongiorno Gesù Massi.
0: Qui non è sogna, qui è sveglia, ragazzo, sveglia. Allora, saluto qualcuno che ha scritto al 348-075-8060. E Cinzia da Trento, in particolare, insieme ai suoi 5 nipoti, sta andando al mare, sono su 2 macchine diverse. Volevano un saluto, ma certo, ci ascoltano sempre, siamo i loro compagni di viaggio. Insieme a lei c'è il nonno Elio, ma c'è anche Ettore, Angelica, lei, la Beatrice, Giulio e anche il cagnolino Gaia. Buone vacanze a loro. Un grande saluto a me, dicono grazie e ve lo ricambio. Non mi avete scritto dove andate al mare, che cosa che mi piace sempre sapere, però magari per la privacy uno non lo vuole far sempre, magari poi trovi qualcuno sulla spiaggia che ti dice: ah, ma tu sei quella che hanno salutato a Subasio, e magari uno non vuole, discreto, va bene. Gracie Abrams per voi, eccola.

0: di Dio.
1: Fiorella Mannoia, l'amore con l'amore si paga, alle 5:48. Non so se siete d'accordo con questa affermazione di base, dovremmo esserlo, perché insomma, se l'ha detto Fiorella vuol dire che è vero. È un po' perché è presto, e sinceramente, di mettermi a discutere se l'amore con l'amore si paga è vero o no, non ne ho voglia. Saluto Sabrina da Ravenna che dice: viva l'estate, ma basso l'africano, inteso immagino come anticiclone, quello che porta il caldo. E vabbè, ma ci vuole anche lui, se no qui che cosa stiamo facendo? Quando arriva quest'estate, come la viviamo? Se no, vogliamo sentire qualcuno? Ma con quale coraggio? Sentiamo.
2: Buongiorno, prego. Subasio, buongiorno Ignazio. Oh, da Gianni e da sua moglie Valentina.
1: Ciao.
2: Allora, noi stanotte abbiamo fatto un ritiro per un matrimonio nel castello di Santa Severa.
1: Pensavo dicessi cose.
2: Abbiamo finito alle 2:30.
1: Ale.
2: Stamattina la sveglia alle 5. Alle 5, capito? Per il Circo Massimo.
1: Ah, era meglio il Circo Orfei?
2: Adesso siamo in viaggio per il Circo Massimo.
1: Sì.
2: Auguriamo buona domenica a tutti, buona giornata a tutti. In più, oggi giornata lunga, perché stasera una nostra amica si esibisce a teatro e andiamo a vederla.
1: Vabbè, ma pure
2: Roma,
1: voi però.
2: A Trastevere.
1: Dite all'amica
2: buona giornata
1: di farlo un altro giorno. Allora Gianni, ti confesso una cosa, così ti sentirai uno che ha dormito tantissimo. Io sono andato a non dormire alle 4:15, alle 4:15 c'era la sveglia e ho detto: dove vado? Cosa faccio? E quindi non sono andato. Vedi che hai dormito tantissimo tu, però sentimi, mi senti fresco come

state qui su Radio Subasio, che ridendo e scherzando siamo arrivati quasi alla fine della prima ora, e se l'avete seguita dall'inizio, personalmente a me è volata, voi non so voi. 348 075 80 60. Prima di concluderla però un'altra canzone la vogliamo sentire, è una delle più

0: Summer Funk, noi teniamo le previsioni meteo di oggi, le sentiamo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, questo significa che anche oggi i protagonisti saranno il sole e il caldo. In particolare ci attende una mattinata bella, soleggiata da nord a sud praticamente in tutta l'Italia. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose del paese, con qualche breve acquazzone o temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso soprattutto al centro nord e Sardegna, dove sono attese punte fino a sfiorare i 40 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

arrivato secondo al Festival di Sanremo del 1991 perché primo arrivò Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, scritto da Mariella Nava, Spalle al muro di Renato Zero, che parla fondamentalmente del declino dell'età. In particolar modo c'è questa critica verso la gioventù moderna del tempo, che diceva agli anziani vecchio. Mamma mia, quante volte me l'hanno cantata? Vabbè. Buongiorno, buona domenica, quasi anche buona estate da Radio Subasio e da Ignazio. Vi anticipavo stamattina che è la festa della musica, il 21 giugno. Allora, tolto che noi qui ci sentiamo proprio presi in considerazione e in alta considerazione anche, volevo chiedere a voi al 348 075 8060 varie cose. Partendo da una cosa semplice, mi dite con un messaggio vocale qual è stato il primissimo album, la cassetta, il CD che avete comprato nella vostra vita, però con i vostri soldi, quello che avete consumato fino proprio a rigare tutto il nastro. Quindi me lo dite con la vostra voce, poi mi dite anche se lo rifareste oppure nel corso degli anni un po' ve ne siete vergognati di questo acquisto. E poi vorrei sapere anche se c'è una canzone che se adesso passasse alla radio, proprio adesso, ma una sola, vi farebbe saltare giù dal letto meglio di tre caffè tripli, per intenderci. 348 075 80 60, me la dovete canticchiare però un po', eh? Così.

0: Ragazza Paradiso di Ermal Meta nella mattina della giornata della musica, il 21 giugno, e voi interrogati subito da parte mia. Io me ne frego del fatto che comincia l'estate oggi, sono cattivissimo come se fosse novembre, e quindi, visto che è domenica mattina presto, bisogna alzarsi in qualche modo e prima o poi, se c'è una canzone, una sola, che se passasse in questo momento alla radio vi farebbe saltare giù dal letto, meglio di, non so, un carpiato, con un carpiato addirittura, ditemela, anzi raccontatemela, meglio ancora canticchiatemela al 348 075 80 60. Mi raccomando, andate dritti al sodo, eh.
1: Buongiorno Ignazio e buongiorno a tutti i subasiani. Mirko da Cinisello.
0: Ciao Mirko.
1: È la mia canzone che
0: al sodo Mirko
1: saltare di gioia.
0: Sì.
1: È una canzone che non passa praticamente mai.
0: Qual è?
1: Anche tu di Laff. Vediamo anche se riesci a farla passare.
0: Ma no!
1: Buona giornata e buona domenica a tutti.
0: Ma no, Mirko, mica faccio le richieste, me la dovevi cantare tu. Niente, Mirko non l'ha capito. Voi!

musica, che poi alle 10.26 diventerà anche il primo giorno d'estate ufficiale del 2026. Come lo stiamo festeggiando? Parlando di musica, giusto appunto, e quindi raccontando o il primo disco, cassetta, CD che avete comprato nella vostra vita con i vostri soldi, che poi avete consumato proprio, non si poteva più utilizzare, oppure cantandoci una canzone che stamattina invece vorreste proprio sentire voi, ma la cantate voi, capito? Ecco.

0: Goo Goo Dolls con Iris. Le 6:38, allora stamattina, essendo la festa della musica e non ancora estate che arriverà il 10:26, ufficialmente vi ho chiesto o mi cantate la canzone che vi fa accappottare dal letto, cioè vi fa alzare immediatamente, quella proprio quella, oppure mi raccontate qual è stato il primissimo album o cassetta o CD che avete comprato nella vostra vita con i vostri soldi. Quindi ascoltiamo uno e uno, giusto? Partiamo dal disco. 348 075 80 60.
1: Buongiorno Ignazio, da Luigia di Sant'Enea.
0: Buon onomastico.
1: Il primo disco che mi ha fatto comprare mio padre quando ero piccola era Bobby Solo, Una lacrima sul viso.
0: Ma bella.
1: E quante volte ci ripenso a quella canzone dove dice una lacrima sul viso. Molto toccante questa canzone. Ciao Ignazio, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di questa grande radio.
0: Grazie Luigia, buona giornata anche a te, grazie per aver cantato. Sentiamo invece chi.
2: Assunta da Frascati.
0: Allora Assunta, raccontaci per favore qual è la canzone che ti farebbe svegliare in questo momento proprio saltando dal letto come un petardo.
2: E lui vuol tenere che andava lento lento.
0: Via mia.
2: Noi ci perdemmo dentro il rosso di un tramonto.
0: Ma chi si sveglia con questa canzone? Scusa, Assunta! Grazie.
3: Per tutta

0: è stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Mercoledì 24 giugno alle 21 sarà protagonista di Radio Subalterna.

0: cantare voi o la canzone che in questo momento vi darebbe proprio lo sprint per iniziare la domenica, oppure raccontandoci qual è stato il primo album, la prima cassetta o il primo CD che avete comprato con i vostri soldi. Cominciamo con la canzone sprint, prego.
1: Mi dispiace, devo andare, il mio posto non è qui.
0: Però
1: buongiorno a tutti, buongiorno a Ignazio, Andrea da Colleferro.
0: Ciao.
1: I Pooh,
0: chiaramente. Insomma, mi sa che prediligete allora un risveglio soft, da quello che ho capito. Va bene, andiamo invece a scoprire qual è il primo disco del nostro amico, prego.
2: Ciao Subasio, il primo disco che abbiamo comprato in società, tra virgolette, io e mia sorella, sì, è stato La donna, il sogno e il grande incubo degli 883.
0: Ma certo!
2: E non capivamo perché sull'ultima traccia,
0: sì,
2: che è Gli anni praticamente, a un certo punto smette la musica ma il disco non si ferma.
0: È vero.
2: E poi abbiamo scoperto che al 20° minuto c'è anche la traccia nascosta.
0: Sì, Non sei Bob Dylan, che peraltro è la mia preferita di quel disco. Grazie per avermelo ricordato. Adesso

0: dito nella piaga ci porta l'appuntamento con le breaking news di TGCom 24 delle 7.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America, il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano, almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera per i colloqui con l'Iran e il capo diplomazia degli Ayatollah vedrà Vance. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Incidente notturno a Ceriale, nel Savonese, perde la vita una 22enne in scooter, figlia di una assessora comunale. In un video le risate di un giovane a bordo dell'auto che l'ha investita. Negativa ai test di alcol e droga la ragazza che guidava la vettura. Dopo lo scontro si è fermata. Calcio: Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, in corso a Guadalupe Tunisia-Giappone per il gruppo F, dalle 18 Spagna-Arabia Saudita ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio-Iran a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano traffico bloccato per incidente tra il bivio A1 fine con planare di Piacenza e il bivio A1 inizio con planare di Piacenza. Ci sono code tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio con planare di Piacenza. Verso Napoli tratto chiuso per incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. C'è 1 chilometro di coda tra l'immissione sul raccordo A14 e Sasso Marconi Nord. Sulla A14 verso Taranto 1 chilometro di coda per incidente tra Riccione e Pesaro. Sulla statale 4 via Salaria rallentamenti per incidente all'incrocio Rocca Sinibalda. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

a tutti da parte di Ignazio. Non dico ancora buona estate, ma dico buona festa della musica, perché comunque stiamo festeggiando quella almeno fino alle 9, ce ne occuperemo. Tra qualche istante invece arriveranno le previsioni astrologiche del nostro Barbanera, che aspetta lì per raccontarvi segno per segno che cosa ne sarà di oggi. Nel frattempo la nuova di Tommaso Paragone.

Ben ritrovati e una buona giornata, amici delle stelle. Saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera anche oggi, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Il solstizio d'estate ci trova in uno stato d'animo trepidante. L'umore risente delle numerose novità, scelte decisive con qualche conflitto da placare. Contrasti superabili nel lavoro di squadra, se operiamo nell'ottica di agire per un fine comune. Indirizziamo. Toro, la luna in Vergine è un vero e proprio toccasana per risolvere problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute degli amici pelosi. Concreti, efficienti e rapidi nell'agire, ci impegniamo per far ordine in casa. Togliamo via il superfluo. Gemelli, a causa della luna inquadrato dalla Vergine, mettiamo in pausa lo svago e i desideri personali per un impegno straordinario capitato fra capo e collo. Una controversia familiare va affrontata con tatto e senza sminuire o trascurare ciò che provano gli altri. Cancro, ottime premesse per i sentimenti, specie se chi ci interessa bazzica l'ambiente in cui facciamo volontariato. Tutto procede secondo i programmi, pregustiamo fin da ora le mille avventure che ci aspettano in vacanza. A detta delle stelle, l'amore ci aspetta. Leone, badiamo a sodo e non perdiamoci in progetti nebulosi, magari dietro consiglio di un amico. Consolidiamo piuttosto le certezze acquisite, smaltiamo buona parte delle faccende domestiche arretrate e sbrighiamo con successo incombenze necessarie. Vergine, attaccare gli ostacoli a testate in tale frangente è del tutto inutile. Meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Siamo baciati dalle stelle. Nessun intoppo per chi di noi è in partenza, grazie alla nostra organizzazione e a un pizzico di fortuna. Bilancia, cerchiamo di essere propositivi e pronti a muoverci con fiducia per abbandonare qualche nociva abitudine. Qualcuno a noi vicino chiede conforto. Miglioriamo la qualità della nostra relazione. Esprimiamo con estrema sincerità emozioni, bisogni e debolezze. Scorpione, grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non ci pesa, tanto più se in ballo ci sono imprese ambiziose o richieste da inoltrare. La tenerezza e il buon senso ristabiliscono la pace e favoriscono l'intesa, sia in famiglia sia al lavoro. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i nostri ardori. Risultato, nervosismo, umore nero e insofferenza. Là dove occorrerebbe ordine e sistematicità, appariamo inconcludenti. Ci vuole una maggiore razionalità. Capricorno, giornata ideale per fare programmi per le vacanze, ritemprarci a contatto con la natura, praticare l'attività fisica, coccolarci con un bagno termale. Ci attendono conferme da parte dell'ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di coppia. Acquario, accogliamo con piacere una domenica tranquilla per fare il punto della situazione. Per studiare una strategia, prendiamo in esame le esperienze del passato. Occupiamoci di casa, passatempi e finanze. Tiriamo le somme e possiamo scoprire una bella sorpresa. Finiamo con i pesci. L'ingresso ufficiale dell'estate ci trova con l'animo pieno di felici propositi per migliorare lo stato di benessere. Da domani corsa, nuoto, ginnastica. Costruiamo un aquilone, colorato come una farfalla. Affidiamogli i nostri desideri e facciamolo volare. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

se non oggi quando? È il momento di ascoltare Estate di Negramaro, come abbiamo fatto in questo momento su Radio Supasio alle 7:19. A me piacerebbe anche leggere invece i vostri auguri di compleanno, se qualcuno che conoscete li compie proprio oggi il 21 giugno, perciò vi lascio il numero 348 075 8060, così che voi possiate scrivere i vostri auguri che sentirete in diretta.

Il 24 giugno la voglio sentire live qui negli studi di Radio Subasio, quando Elettra Lamborghini ci raggiungerà e voi potrete seguirla su radiosubasio.it oppure sulla nostra app per un nuovo appuntamento ormai estivo, sarà di Radio Subasio Music Club, imperdibile, la sua prima volta. Allora andiamo ai compleanni di oggi, partiamo da questi. Volevamo fare gli auguri a nostra figlia Emily, da Natale, Norina, Alessandra, Alessio, Aurora, Alice, Danilo e Cristian. E poi Sabrina, tantissimi auguri di buon compleanno e una felice giornata di festa con Cristian e Riccardo, con amore mamma e papà. Oggi è il compleanno dell'inarrivabile Michel Platini, calciatore che ne ha 23 di palloni d'oro. E poi Nino D'Angelo, che ne compie 69, la cantante Lana Del Rey. Nasceva oggi anche, e nasce oggi, sì, William Windsor, primogenito di Carlo e Diana, principe del Galles. E poi anche Manu Chao, che stiamo già ascoltando sotto con Me Gustas Tu su Subasio.

tra le tante, tantissime cose che ci ha raccontato la settimana scorsa Cristiano Malgioglio, anche quella di lavorare con Pedro Almodovar. Lavorare anche in un sacco dell'immondizia, ha detto, pur di farlo. Amore di

7 su Radio Subasio. E magari questa canzone o questo disco rappresenta il primo acquistato con i vostri soldi, visto che oggi è la giornata della musica, la festa della musica esattamente, noi la stiamo celebrando raccontandoci al 348 075 80 60 qual è il disco che avete comprato con i vostri soldi e che poi avete macinato e soprattutto smaciullato, perché poi alla fine si rovinavano i CD, le musicassette, gli album, no? A voglia. Poi per quanto riguarda gli album in particolare, oggi è l'ennesima giornata di cui parleremo però dopo. 348 075 80 60 il numero per i vostri vocali raccontare. Adesso Tiziano Ferro con Imra.

0: musica oggi si svolge questa ricorrenza, e allora a voi il compito di raccontarci il primo disco che avete comprato con i vostri soldi, prego.
1: Buongiorno Subbasio, Sandra da Viterbo.
0: Ciao.
1: Il primo non è stato il primo disco, ma è stata la prima musicassetta che ho comprato con i miei soldi.
0: Sì.
1: È stato The Dark Side of the Moon
0: di Pink Floyd,
1: ovviamente. Certo. E l'ho sentito talmente tante volte che a un certo punto
0: si è
1: rotto,
0: sì.
1: Però lo conservo ancora. Buona giornata.
0: È un bel reperto quello, comunque.
2: Guardami in faccia quando mi parli. Se sei sincera.
0: Ah, la canzone.
2: Sì. Se non mi guardi quando mi parli, non sei sicura.
0: Fa anche la musica.
2: Dimmela in faccia la verità. E se sarà dura. La chiamerò fortuna. Maledetta fortuna. Maledetta
0: tutta
2: fortuna.
0: La fa, tutta.
2: Ciao Marco da Palestrina.
0: Ciao Marco, grazie. Questa è la sua canzone in onore della festa della

0: che abbiamo riascoltato su Subasio e che ci porta all'appuntamento delle 8 con le breaking news di Digicom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Bombe israeliane sul Libano, altri 32 morti nel sud. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera per i colloqui con l'Iran e il capo diplomazia degli Ayatollah vedrà Vance. Trump attacca ancora Meloni, vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Incidente notturno a Ceriale, nel Savonese. Perde la vita una 22enne in scooter, figlia di un'assessora comunale. In un video le risate di un giovane a bordo dell'auto che l'ha investita. Negativa ai test di alcol e droga la ragazza che guidava la vettura. Dopo lo scontro si è fermata. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e di traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe il Giappone batte la Tunisia per il gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, traffico bloccato per incidente tra la fine della Complanare di Piacenza e l'inizio della Complanare di Piacenza. C'è coda tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio della Complanare di Piacenza. Verso Napoli, per incidente, tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Ci sono 2 chilometri di coda per il tratto chiuso tra il bivio A1 raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi Nord. Sulla A11 verso Pisa, rallentamenti per incidente tra Prato Ovest e Montecatini Terme. Sulla A26 verso Genova Voltri, code per traffico tra Ovada e Masone. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Bellano verso il passo dello Spluga. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

una settimana, un giorno. Appartiene al 1973 questa canzone che abbiamo utilizzato come collection per aprire l'ultima ora insieme alle 8:10 nel giorno della festa della musica. Stiamo chiacchierando e stiamo scoprendo, grazie ai vostri vocali 348 075 8060, qual è il primo disco che avete comprato con i vostri soldi. Magari se mi cantate anche un pezzo di quel disco lì, male non fa, insomma, qualche secondo, non è che dovete fare l'esibizione della vita. È il 21 giugno, buongiorno a tutti da parte di Ignazio. È la giornata in cui nel 1913 Georgia Broadwick diventa la prima donna paracadutista al mondo, saltando da un aeroplano sopra Los Angeles. Nel 1948 invece la Columbia Records, ecco che siamo lì all'argomento di oggi, annuncia un nuovo sistema di incisione fonografica capace di riprodurre 23 minuti di musica per ogni lato. Sto parlando dell'LP, che al contrario di quello precedente, cioè il 78 giri, girerà giusto appunto a 33. Nel 2001 invece il giornale economico Forbes pubblica la classifica dei più ricchi al mondo, la cui prima posizione è occupata da Bill Gates, 58 miliardi di dollari, ma troppi, troppi.

pensate alla canzone che vorreste sentire. Adesso non fate confusione, stiamo parlando stamattina della canzone che rappresenta forse la prima che avete comprato e quindi mi state raccontando questo. In questo frangente invece vi chiedo proprio una che vorreste sentire su Subasio tra qualche minuto. Mi inviate un messaggio vocale col vostro nome e il titolo di questa canzone e potreste essere voi i protagonisti del Voice Box di Radio Subasio proprio su...

0: Francesco Rossi con E. Stiamo parlando della giornata della festa della musica, della vostra prima volta che avete acquistato un disco con i vostri risparmi. Qual era? Sentiamo voi.
1: Sono Serena da Rivoli.
0: Ciao.
1: Sto tornando a casa da lavoro, smonto notte. Sì. L'album che ho comprato in allora cassetta musicale quando avevo 11 anni con i miei risparmi da bambina, sì, è Through the Barricades degli Spandau Ballet.
0: Ma è una buon gustaia a 11 anni comprare Through the Barricades di Spandau Ballet, non era proprio una cosa di tutti i giorni.
2: Ignazio, la mia, sì, canzone è gelato al cioccolato, un dolce, un po' salato, tu. Gelato al cioccolato,
0: Pupo, sì.
2: Ci siamo nei tempi, ai tempi miei andava forte.
0: Esatto, ai tempi tuoi, però poi basta. No, non è vero, dai, sto scherzando. Olli adesso su Subasio.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Buongiorno, sono Giulia da Giuzzate. Stamattina mi piacerebbe tantissimo ascoltare Cimbalaye. Grazie e buona giornata.

0: Milano ed è la protagonista del Voice Box della domenica, il primo quasi estivo, dai, quasi. Vogliamo ascoltare invece quali sono i primi album, il primo che avete acquistato con i vostri soldini in virtù del fatto che oggi è la festa della musica?
1: Il primo disco che ho comprato è Gianna di Rino Gaetano, il 45 giri di Sanremo 78.
0: Gianna.
1: Ciao da Giorgio da Livorno.
0: Bravo Giorgio. Poi chi?
2: Il mio primo vinile che ho comprato, Supertramp Breakfast in America.
0: Però
2: avevo 14 anni.
0: Che gusti.
2: Ciao Fabrizio d'Orvieto.
0: Ciao Fabrizio, grazie mille. Chi altro c'è?
3: Invece io a 12 anni ho comprato il disco di James Brown, Get Up.
0: Beh, dai, pure tu, insomma, bello, soul, funky, mi piace, R&B, c'era un po' tutto. Vogliamo chiudere con qualcuno che canta? Grazie.
4: Amore bello come il cielo, bello come il buio, bello come Dio, amore mio, non te ne andare.
0: E che fai? Ridi, ma non si ride di te stessa poi. Lascia che lo faccia io. No, dai, scherzo, grazie. Cesare Cremonini. Ora che non ho.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

0: Questa è la versione del 97, quando ancora Alicia Keys era in fasce, probabilmente. L'Aurora di Eros Ramazzotti.
1: Anch'io,
0: Eri in fasce anche
1: tu,
0: Alicia Keys?
1: Tu eri invece già un passo dalla pensione.
0: Quasi, avevo già rinnovato un paio di volte la patente. Ben trovato a quella lingua lunga di Jonathan Banks.
1: Sì, serpente.
0: Senti, te lo ricordi tu il primo disco che hai comprato con i tuoi soldi, però?
1: Ah, non con quelli dei miei genitori, allora non valgono. Primo CD, quindi... Uh-huh. Disco inteso come CD,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Perché io, sai, per disco intendo il vinile, che ha tutto un suo fascino.
0: No, andrebbe bene anche una musicassetta, se fosse.
1: Era North Sud Ovest Est degli 883.
0: È un classico.
1: Sì.
0: Chi non l'ha comprata? Ha venduto milioni di copie. Io mi ricordo.
1: Io lo riportai anche perché la traccia iniziava proprio di North Sud Ovest Est con l'effetto del disco che salta.
0: Ah, sì, sì.
1: E lo riportai dicendo: scusa, è difettoso il CD, salta.
0: No, dai.
1: Sì. L'ho fatto. Vabbè. Sai che io faccio cose strane.
0: Vabbè, ci sta però comunque che uno non capisca e dico.
1: È la prima volta che si sentiva un effetto del genere.
0: Io invece mi ricordo Don't Speak dei No Doubt.
1: Ah, bella.
0: 96. E lo comprai a Parigi.
1: Sì.
0: Sì. Alla gita del quinto liceo. Ne comprai due. Quello è la versione di Bohemian Rhapsody dei Braids.
1: Ah, è vero. Grande cover di fine anni 90.
0: Sì, avevo queste visioni un po' così. Leggiamone alcuni, dai. Poi dopo ci occupiamo un attimo anche dell'argomento di cui ti occuperai tu. Dunque, il mio primo LP Automobili. 1975. Mio marito iniziò la lunga raccolta di autori e ancora oggi continua. Bianca da Prati. Da Prato.
1: Ciao, Bianca.
0: Ciao. Poi, vediamo qua. Elisabetta. Sono sempre stata amante della musica fin da bambina, ho ancora tantissimi 33 e 45 giri, spendevo tutte le paghette in vinili, il primo disco fu Arena dei Duran Duran, invece il primo 45 giri Like a Virgin di Madonna, che poi si possono fare anche i calcoli dell'età, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Okay. Puoi scoprire in che anno sono nati i nostri ascoltatori.
0: Buongiorno, uno dei miei primi dischi acquistati è stata la colonna sonora di Bingo Bongo di Celentano.
1: Mito, bello. Tanta roba, va bene.
0: Parliamo di te invece.
1: Allora, noi tra poco siamo pronti ad accogliere l'estate alle 10:24.
0: E come no? Infatti non l'ho mai detto perché è roba tua.
1: Sì, 10:24.
0: È quasi estate.
1: Ha deciso di arrivare.
0: Il solstizio arriverà con
1: mia presenza, insomma, quindi l'accoglieremo in quel momento lì. Mentre parleremo oggi di Pupo e del suo esame di maturità a 70 anni. E quindi non è mai troppo tardi per.
0: Ci devo pensare.
1: Per scoprire che colluttorio si scrive con una T sola.
0: Mannaggia, mi hai dato questa cosa.

0: Firenze, grazie per essere stati con me. Non posso nemmeno dire ancora buona. Mando un messaggio dopo per dire. Ok, un minuto alle 9 le breaking news di TGCom 24. Da Ignazio, buona domenica.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Così Netanyahu, non ce ne andiamo. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vedrà Vance. Il Papa ieri a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Prevosta ha venerato le reliquie di Sant'Agostino, al cui ordine appartiene, e pregato sul cuore di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti. Il saluto ai giovani e il messaggio di pace. Basta odio, prendiamoci cura del mondo. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che col SUV ha ucciso un minorenne sullo scooter in Versilia. Il fermo, dopo essere scappato a piedi, aveva fatto un'inversione a U. Grave l'altro ragazzo che viaggiava assieme alla vittima. Nell'indagine sulle sorelle scomparse, ascoltato il fidanzato della maggiore, non è indagato. Per il procuratore di Cassino le giovani forse sono con qualcuno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento da una casa famiglia dell'Aquilano. Trovati bigliettini usati per comunicare con l'esterno. Calcio: Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe, Tunisia, Giappone 0-4 nel gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
3: Subasio Collection.
2: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
3: Ogni canzone, un'emozione.
2: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Con l'alta pressione che insiste sul nostro paese, anche oggi tanto sole, poche piogge e caldo a poso intenso. In particolare, al mattino splenderà quasi dappertutto il sole. Nel pomeriggio, temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con la possibilità di isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo e afa in ulteriore leggero aumento. Si farà sentire il caldo afoso soprattutto al centro nord e in Sardegna, dove sono possibili punte fino a sfiorare i 40 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

buona domenica mattina 21 di giugno a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Maratona Menzi è oggi fino alle 13 insieme su Radio Subasio. Si parte con una super collection con i Pink Floyd.

nostro appuntamento insieme in questa domenica mattina, 21 di giugno, primo giorno d'estate, anche se ufficialmente la festeggeremo alle 10:24, sarà quello il momento del solstizio. Allora, dopo i Pink Floyd, noi iniziamo a giocare insieme. Ancora buongiorno da parte di Jonathan, questa è Radio Subasio, insieme fino alle 13 di questa mattina. Giochiamo con, possiamo dire, quello che potrebbe essere il gruppo rivale dei Pink Floyd che abbiamo appena ascoltato, se non altro per ideologie e visioni artistiche un po' diverse. Andiamo in Irlanda con un gruppo che canta spesso di pace, di diritti umani. Il chitarrista è famosissimo e si fa chiamare The Edge, ed è un gruppo con un nome corto, composto da una lettera e da un numero. Cos'altro posso dirvi? Più buono di così non posso davvero dirvi altro, se non quello di ascoltare la clip mostrificata, a provare a riconoscere il titolo della loro canzone numero uno in assoluto e poi dircela, dirci il titolo e dirci il nome del gruppo al 348 075 80 60 di Radio Subasio. Tra poco il più veloce che indovina sarà in diretta con noi.

0: Ligabue su Radio Subasio alle 9:18 minuti. Fatemi salutare Manuela da Follonica. Noi stiamo giocando insieme con la canzone da indovinare. Pensavo di essere stato buonissimo a dirvi che il nome di questo gruppo misterioso è composto soltanto da una lettera e un numero, però poi mi avete detto gli FL65 e quindi forse non sono stato così buono con gli aiuti. Andiamo a salutare Alessandra da caduta Alessandra, peccato. Vediamo se la possiamo recuperare proprio mentre allora andiamo ad ascoltare qualcuno dei vostri vocali che ci avete inviato.
1: Ciao Radio Subasio, da Manuel dai Castelli. La canzone è Somebody to Love the Queen?
0: No,
2: ciao,
0: purtroppo
2: sono
0: no.
2: Ciao, Dani, il gruppo è
3: Eiffel 65. Ciao da Filippo.
0: Eccolo qua, quello che vi dicevo. No, non è Beautiful Day degli U2, ma sono gli U2, possiamo dire a questo punto.
4: Ciao, Radio Subasio, buongiorno e buona domenica a tutti. Sono Francesca, sto andando a Roma a trovare i miei genitori e la canzone è One degli U2.
0: Buona grazie, buona giornata a te, ciao.
5: Radio Subasio, sono Valerio da Roma e la canzone è One degli U2. Ciao.
6: Ciao Radio Subasio, siamo Emma, Alessandra e Gabriele da Roma e per noi sono gli U2. Ciao,
0: un abbraccio a voi. Allora, purtroppo non abbiamo fatto in tempo a recuperare Alessandra con noi al telefono, però insomma la salutiamo, la ringraziamo, era stata lei la più veloce a darci la risposta corretta e questa è la canzone che avete indovinato.

vado a memoria, Ringo Starr, i pinguini tattici nucleari, ho detto bene, sì. Allora, vi spiego perché, cari amici di Subasio, perché noi ci fidiamo tantissimo della nostra memoria, leggiamo gli stessi cartelli ogni giorno, pronunciamo parole automatiche da una vita, poi all'improvviso arriva quel momento di totale smarrimento in cui scopriamo qualcosa di nuovo che era sempre stato sotto al nostro naso. Ne parlavo prima con Ignazio. L'esempio perfetto è la parola colluttorio, cioè se chiedeste a 10 persone come si scrive, la maggioranza assoluta risponderebbe con due T. È un inganno mentale collettivo, l'abbiamo visto sugli scaffali del supermercato chissà quante volte nella nostra vita, lo abbiamo usato ogni mattina per lavarci i denti, si scrive con una T sola. Andate a controllare. Arriva Federica Abbate adesso su Radio Subasio, questa è Superman.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

notate anche il caldo, già fa caldo alle 9.48. Buongiorno, buona domenica mattina da parte di Jonathan. Parliamo insomma di Enzo Ghinazzi in arte pupo, che ha sorpreso l'Italia presentandosi agli esami di maturità a 70 anni. Il cantautore toscano si è seduto tra i banchi dell'Istituto Minerva di Roma per ottenere il diploma al Liceo delle Scienze Umane, indirizzo economico-sociale. Pupo aveva abbandonato la scuola a 16 anni per inseguire la sua fortunatissima carriera nel mondo della musica che tutti conosciamo. Quindi dopo oltre 20 milioni di dischi venduti ha deciso di affrontare questa prova come una sfida personale. Ha detto che il traguardo rappresenta soprattutto un regalo postumo per i suoi genitori, che sognavano per lui un futuro da avvocato, e sta già pensando anche all'iscrizione all'università. Allora, noi vogliamo chiedervi: non è mai troppo tardi per... Cioè, la scelta di Pupo dimostra che l'età è solo un numero, quindi quando si tratta di rimettersi in gioco e ampliare i propri orizzonti, non c'è un'età per dire no, ormai sono troppo vecchio, no? Vogliamo sapere la vostra opinione. Cosa avete imparato o conquistato da adulti? Diteci la vostra, magari potrebbe essere un titolo di studio, una nuova lingua, avete imparato la tecnologia, un'attività sportiva, avete fatto un corso di qualcosa e quindi avete imparato a cucinare, avete imparato a dipingere uno strumento musicale. Vogliamo saperlo, insomma, da voi. Cosa avete conquistato in età adulta? Al 3480758060 di Radio Subasio, rispondendo alla nostra domanda: non è mai troppo tardi per...

Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Così Netanyahu, non ce ne andiamo. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera, al tavolo con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vedrà Vance. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica, la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza, non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. I media britannici rivelano, Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio, Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio, 5-1 dell'Olanda contro la Svezia, Ecuador Curaçao 0-0, a Guadalupe Tunisia, Giappone 0-4 nel gruppo F, dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.

Ancora buongiorno, buona domenica alle 10:03, questa è Radio Subasio, io sono Jonathan, con voi fino alle 13 vi mando una carezza in musica, mettetevi comodi perché c'è uno spettacolo di canzone di De Gregori.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

che chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Radio su Basio, una grande festa, 10-11 minuti, fatemi salutare Marcello e Anna da Amalfi, la perla della costiera amalfitana. Allora, la storia di Pupo ci ricorda che non esistono scadenze per iscrivere il proprio percorso. Se finora avete rimandato un progetto per paura dell'età, beh, è il momento giusto comunque di provarci, perché sono anche tante le testimonianze belle che ci raccontano che non è mai troppo tardi per fare qualcosa. C'è chi a 50 anni ha aperto la sua prima partita IVA per mettersi in proprio, altri hanno superato la paura dell'acqua prendendo lezioni di nuoto. Ma sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Subacchio, sono Simona da Gualdo. Non
0: Ciao
1: è
0: Simona.
1: Mai troppo tardi per imparare. Io ho 56 anni e mi sono iscritta all'università 3 anni fa.
0: Brava.
1: E ho concluso adesso, devo solo sostenere la tesi, quindi quando c'è un sogno non è mai tardi per realizzarlo, tanto sacrificio per carità, però se c'è la volontà, i sogni si possono realizzare. Ciao
0: Fabrizio. Ciao, grazie. Sai che ci credo tantissimo anch'io in questa cosa che hai detto dei sogni. Se uno ha presente l'obiettivo e si mantiene costante ogni giorno sapendo qual è appunto il proprio obiettivo e fa un piccolo passo al giorno, non è che si deve fare il passo più lungo della gamba, magari anche soltanto informandosi su un corso da fare, piano piano si aprono degli scenari e delle possibilità interessanti. Provateci.
2: Sergio Subasio, buongiorno, sono Stella da Roma.
0: Ciao, allora, Stella.
2: Io a 37 anni andai a scuola guida e per me era un'emozione perché ero circondata di tutti i ragazzetti piccoli, cioè 18 anni, io ero la più grande e quindi per me è stato un gran traguardo. Grazie.
0: Vero, giusto, anche la patente, chi l'ha detto che si deve prendere per forza a 18 anni? Si può prendere anche dopo.
3: Buongiorno Rado Subasio.
0: Buongiorno.
3: Io alla mia età di 50 anni ho imparato a farmi i cosiddetti
0: fatti miei, si dice così, e si campa fino a 100 anni, quindi te ne sei garantiti almeno altri 50, va?

questo successo che ci ha riportato al 2001, ma che adesso ci riporta a parlare con voi di obiettivi nella vita. Non è mai troppo tardi per... Fatecelo sapere al 348-075-8060, perché crescere non significa smettere di essere curiosi, anzi l'esperienza ci rende studenti migliori e molto più motivati. Imparare da grandi non è un obbligo scolastico e quindi la viviamo in maniera diversa, essendo una scelta di pura libertà intellettuale. Allora, questo messaggio mi ha colpito tantissimo, da Elisabetta: non è mai troppo tardi per diventare ciò che si vuole. Io ad esempio, dice, figlia di fioristi, 3 anni fa sono diventata una sommelier di fiori edibili e faccio degustazioni di questi fiori in vari eventi, tipo matrimoni, location di prestigio, insomma dono l'effetto wow. Betty Flower sommelier è una cosa, una figata pazzesca questo, perché stavo vedendo appunto le varie degustazioni che si possono fare con i petali, con i fiori. Dicene uno che magari è facile da trovare, che possiamo assaggiare anche noi. Facci fare questa esperienza, falla fare a tutta Italia. Forse il più famoso, il più classico, è il risotto all'ortica, però insomma un fiore, ora l'ortica non consiglierei di mangiarla così, un fiore che possiamo assaggiare. 10:24, oh, è il momento del solstizio.

0: Tria ci ha portato direttamente sulla spiaggia on the beach con questo successo del 1986. Allora salutiamoli tutti coloro che in questo momento magari ci stanno ascoltando proprio con già quelli che sono gli ingredienti dell'estate: sole, mare, spiaggia, caldo. Ma salutiamo anche tutti gli altri, cioè chi sta lavorando, cioè chi sta viaggiando. Buona domenica con Subasio. A volte la vita ci costringe a reinventarci, altre volte siamo noi a voler voltare pagina per non annoiarci, e il diploma di pupo dimostra che si può sempre deviare da un percorso che sembra ormai tracciato, no? E allora vi stiamo chiedendo in quale campo avete azzerato le vostre certezze per ripartire totalmente da zero. Quale nuova abilità vi ha salvato in un momento di transizione? C'è chi ha lasciato un lavoro per frequentare un'accademia di cucina, magari diventare chef? Sì, abbiamo proprio anche qualche esempio del genere, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Daniela da Capaccio, provincia
0: Ciao.
1: Di Salerno.
0: Buongiorno.
1: Io, dopo che ho cresciuto i miei figli,
0: sì,
1: io ho 49 anni, ho deciso di fare un corso di addetto alla cucina.
0: Eccola qua.
1: Ho preso l'attestato di primo livello e la verità, mi sento molto soddisfatta. Non so se un giorno sfrutterò, però per me è stata una grandissima soddisfazione.
0: Ma guarda, io ti auguro di sfruttarlo, però principalmente per quello, anche per l'autostima, no? Che poi si innesta in noi.
2: Buongiorno, sono Gianna di Zaffriana della Chiana. Io nel 2021, a 55 anni, ho iniziato a fare trekking e mi ha rivoluzionato completamente le vacanze, che mentre prima erano solo mare, adesso vado in montagna o in campagna, paesaggi molto diversi.
0: Vero.
2: Buona giornata a tutti.
0: Anche a te. 348 075 8060.

0: è stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Mercoledì 24 giugno alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio.

0: Claudio Baglioni, io sono qui dal 1995, l'abbiamo ritrovato nella nostra domenica mattina insieme su Radio Subasio. Ci sono anche tanti cantanti, cantautori, Baglioni è uno di questi che insomma da decenni ci regalano musica e successi, ma semplicemente perché sono stati in grado di reinventarsi. Allora, non è mai troppo tardi per, ve lo stiamo chiedendo al 348-075-8060. Chiudiamo con un ultimo messaggio meraviglioso, perché a volte la vita ti mette davanti anche dei traguardi che non ti aspetti, no? Delle belle sorprese come questa.
1: Buongiorno Radio Subasio, 86 anni e il traguardo che ho raggiunto 10 anni fa è stato diventare bisnonna.
0: Bello.
1: Traguardo che non pensavo di raggiungere. Quando vengono i miei nipotini gli preparo il pasto preferito e gli faccio ripassare le tabelline. Ciao Lucas, ciao Isabel, ciao Radio Subasio.
0: Grazie.
1: Bacio.
0: Alla nostra nonna d'Italia che abbiamo sentito, che però è molto brava anche a mandare i vocali, quindi anche questa è una cosa invece che ha imparato da sola. Devo dire che anche mia nonna fa come te, anche sì, mi fa mangiare tanto, ma soprattutto ogni volta che vado a pranzo da lei anche a me mi fa ripassare le tabelline.

0: Bittersweet Symphony in questa domenica mattina insieme con Jonathan su Radio Subasio. Ci portano dritti al momento dell'informazione, arrivano le breaking news di TG Com 24, edizione delle 11.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani, conducente positivo alla

0: Tunisia, Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4, dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione su strade e autostrade sulla A26 verso Genova Voltri, tratto chiuso per incidente tra la diramazione di 26 Predosa Bettole e Ovada. Ci sono 9 chilometri di coda nel tratto. Verso la A26 è chiuso al traffico per incidente il bivio diramazione A26 A7 verso Genova Voltri. C'è un chilometro di coda tra il bivio A26 A10 e Masone e code in uscita a Masone in entrambe le direzioni. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente all'incrocio Piona verso il passo dello Spluga. Prudenza e buon viaggio.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

sarebbe un urlettino alla Michael Jackson, perché è proprio grazie al re del pop che noi oggi ascoltiamo questa canzone. Freddie Mercury non era per niente convinto e fu Michael Jackson a dire: ma sì, pubblica, la sentì in un backstage, questo è un pezzone, disse, e aveva assolutamente ragione. 11:08 minuti ancora, buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan. Insieme fino alle 1 vi portiamo fino alla pausa pranzo qua con noi su Radio Subasio con la musica più bella, e tra poco pronti a giocare insieme perché ci sarà una speciale caccia al tesoro con la musica da fare, quindi c'è un nuovo gioco in arrivo, state pronti al 348 075 8060. Intanto vi regalo Noemi.

Se di te Francesco Renga alle 11:22 minuti su Radio Subasio arriva il nuovo gioco che sta facendo impazzire l'Italia intera. Siete in spiaggia? È perfetto. State viaggiando? È perfetto, perché potete giocare anche con i vostri compagni di viaggio. Anche se state lavorando in questo momento, c'è una caccia al tesoro da fare, c'è un titolo, anzi una frase misteriosa da indovinare che si nasconde dentro alle tre canzoni che stiamo per sentire adesso. Abbiamo preso tre frammenti di tre canzoni, tre pezzettini, e voi cos'è che dovete fare? Dovete riconoscerle, dovete riconoscere le canzoni e quindi i titoli, metterli insieme, titolo 1 più titolo 2 più titolo 3, vedrete che formeranno una frase di senso compiuto. Avete capito? Allora sentiamo questi tre pezzettini, riconoscete le canzoni e poi mettete insieme semplicemente i tre titoli e avrete la frase completa, che poi dovrete dirci al 348 075 8060. Pronti, concentrati? Allora

0: Annalisa, euforia su Radio Subasio, 11:29 minuti, stiamo giocando insieme con la frase misteriosa da indovinare facendo un collage, un puzzle di tre canzoni. Dovete mettere insieme i tre titoli, titolo 1 più titolo 2 più titolo 3 ci daranno la frase che vogliamo sentire da voi, la frase completa. Sentiamo se intanto qualcuno c'è andato vicino o ci può essere d'aiuto.
1: Stamattina gira tutto sotto questo sole.
0: Ciao, grazie. No, purtroppo non è così, anche se più o meno qualcosa ci potrebbe essere.
2: La frase è: Giulia danza sotto questo sole.
0: Quasi.
2: Clara, Pietro, Cristian da Arezzo.
0: Ciao.
3: Buon estate a tutti.
0: Anche a voi, ragazzi.
4: Buongiorno, Radio Subasio.
0: Buongiorno.
4: Sono Cile Vecchia, sempre con dai 35 gradi verso il tempo. Brava, Giulia danza sotto questo sole.
0: No,
4: o
0: no.
4: Balla, mo non mi ricordo.
0: Quasi.
4: Non so che balla.
0: Vabbè. Ci stiamo girando ciao, intorno. Ciao, grazie. Luna, voglio vederti danzare sotto questo sole, ci dice Thomas da Grosseto, oppure Giulia danza sotto questo sole, Monica da Campi Bisenzio, che ci dice anche siete fantastici, tu lo sei, voi lo siete, perché insomma dai, ci siamo avvicinati, ci stiamo ronzando intorno. E allora risentiamo i tre brani insieme, i tre titoli, mi raccomando, precisi così come sono scritti sulla copertina ufficiale, diciamo, messi insieme formano la nostra frase da indovinare. Riascoltiamo allora le tre canzoni e poi 348 075 8060.

0: tornata Dolce Nera in musica con la sua epopea che abbiamo riascoltato alle 11:39 minuti su Radio Subasio e benvenuta ad Alessandra e Claudio da Roma. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao ragazzi, buona domenica, buona estate, benvenuti su Radio Subasio. Come state?
1: Accaldati.
0: Eh sì. E come la state risolvendo?
1: Con l'aria condizionata della macchina perché stiamo girando
0: tutto il giorno intorno al palazzo.
1: State lì. Isolato, ecco. Isolato, sì.
0: Che bella domenica, perfetto. Avete anche altre idee su come poi proseguire oppure realmente sarà questa la vostra giornata?
1: Purtroppo sarà questa perché in realtà dovevamo alzarci presto per andare al mare ma non ci siamo svegliati, quindi stiamo cercando un po' di fresco fumo di castelli.
0: Vabbè dai, bello lo stesso, comunque avete dormito, vi siete svegliati con calma, avete trovato l'estate fuori, dai. Allora
1: esatto.
0: Ale, Claudio, vi chiedo anche cosa fate nella vita, già che ci sono, così per farmi un po' i fatti vostri.
1: Io sono un'impiegata.
0: Sì.
2: Io ho un fabbro.
0: Bene.
2: E sento caldo tutti i giorni.
0: Infatti si patisce così come.
1: Ma io non è cambiato niente, sì.
0: In che senso, scusa?
1: Nel senso che tanto sta al caldo tutti i giorni. Con
0: appunto.
1: Abituato.
0: No, poveraccio, guarda, invece siamo tutti con te, guarda, non ti abbracciamo perché facciamo ancora più caldo, però insomma siamo tutti con te assolutamente. E siamo tutti anche con la nostra frase da indovinare, che era?
1: Giulia, voglio vederti danzare sotto questo sole.
0: E anche qui c'è un po' di cattiveria, cioè, perché insomma sotto questo sole sarebbe meglio danzare quando fa fresco. Esatto, è stata pensata pensando a lui, esatto, è vero. Allora ragazzi, un abbraccio grande. A che giro siete? Al 12esimo, 13esimo? A che punto siete del...
1: Non li abbiamo contati veramente, però penso tanti.
0: Poi fateci sapere. Un abbraccio, buona giornata, buona domenica a voi.
2: Grazie.
0: Saluti, ciao.
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao, grazie, ciao.

Un'altra canzone che ci ricorda che sono passati 26 anni, era il 2000 quando i Subsonica ci regalavano questo meraviglioso successo che abbiamo ritrovato alle 11:56 minuti su Radio Subasio. Allora, dal 19 giugno è scattata una nuova e attesa stretta contro il telemarketing selvaggio, e questa è una buona notizia perché i contratti di luce e gas attivati tramite chiamate non richieste sono nulli per legge, quindi azzerando il valore legale di qualsiasi attivazione forzata o ingannevole. Questa è una bellissima tutela. Resta il fatto che è esasperante ricevere decine di telefonate ogni giorno a qualsiasi ora che ci interrompono durante i pasti, i momenti di relax, trasformando lo smartphone in una fonte continua di disturbo. E proprio a causa di questo assedio quotidiano, molti di noi si sono dovuti organizzare con metodi personali per non farsi chiamare. Almeno ci proviamo, insomma, ogni volta che lo schermo si illumina. E vogliamo sapere da voi quali sono i vostri trucchi per evitare le chiamate ai call center o per scoraggiarli. Non lo so, lasciate il telefono squillare, bloccate i numeri, rispondete e dite che siete il segretario o il badante di chi stanno cercando. Io dico sempre che sono il mio badante e ci credono, tra l'altro, e quindi poi magari non vi richiamano più. Insomma, fate

0: USA sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. Recuperato un corpo, ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano Star si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio, temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio, Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio, l'Olanda fa 5-1 contro la Svezia, Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4, dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste la bollente alta pressione dell'anticiclone nordafricano sull'Italia, quindi nelle prossime ore prevalenza di tempo soleggiato, un po' di nuvole, qualche breve improvviso temporale solo sulle Alpi e sulle zone appenniniche. E vero protagonista sarà il caldo, caldo afoso intenso che si farà sentire soprattutto al centro-nord e Sardegna, dove sono possibili punte fino a sfiorare i 40 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

tanti ad accompagnare l'Italia a tavola, a pranzo, il primo pranzo d'estate, tra l'altro. Dove lo fate? All'aperto? In giardino? Fateci sapere, noi intanto suoniamo

0: When Me era viaggio alle 12:13 minuti su Radio Subasio. Buona domenica da parte di Jonathan. Vi stiamo chiedendo i trucchetti per scoraggiare le tante telefonate che ogni giorno riceviamo da parte dei call center.
1: Ciao Radio Subasio, sono Nella da Ischia. Io puntualmente quando mi chiamano i call center dico che ho un defunto in casa.
0: No, ma come?
1: Buona giornata.
0: grazie anche a te. Ma questa è estrema.
1: Buongiorno Radio Subasio, Letizia da Grosseto. Sì. Allora, io quando mi chiamano i call center faccio squillare perché mi piace la canzone che ho sotto.
0: Geniale, davvero, sentiamo ancora.
2: Buongiorno ragazzi, Radio Subasio. Allora, semplice, non rispondo.
0: Ok.
2: Perché ormai anche i corrieri hanno imparato il trucco per potersi farsi rispondere. In pratica ti inviano un SMS o un WhatsApp e ti dicono: salve, sono il corriere, mi risponde per favore. Il resto che non sono in rubrica, fuori.
0: Ecco, anche solo per come l'ha detto, io fossi un call center non lo chiamerei. Se ti dico fuori, detto così, fatto anche un po' paura. Mi riprendo con la prossima canzone. Arriva Santa, LDA, H7.

0: Mezzogiorno e 23 minuti, buona domenica da parte di Jonathan. Stiamo parlando di come ci difendiamo dalle troppe chiamate aggressive che spesso riceviamo da parte dei call center. Io una volta ne ho contate 17 in un unico giorno, non so quale sia il vostro record, ma vi stiamo chiedendo appunto come vi difendete nel momento in cui non ne potete più e siete davvero esasperati di rispondere, dire di no e trovarsi spesso dall'altra parte anche chi insiste, no? Per vendervi qualcosa.
1: Ciao Radio Sbaglio, sono Ciao. Rosita da Latina, vi ascolto da sempre e sempre.
0: Ciao.
1: Volevo
0: Rosita.
1: Volevo raccontare un episodio,
0: certo,
1: che mi riguarda di conseguenza. Mio marito, esasperato dai call center che cercavano di vendere prodotti, fare contratti e quant'altro, cercando la mia persona, un giorno ha risposto e quando hanno chiesto di me ha detto: è morta.
0: Ecco.
1: Poverino centralinista dall'altra parte che sembra sia rimasto spiazzato. Quindi attenti centralinisti, perché a volte stuzzicate la fantasia anche per mettervi in difficoltà. Un grande bacione, un abbraccio e complimenti per la vostra musica e per la compagnia che ci date.
0: Grazie davvero. Più che per metterli in difficoltà è proprio una questione di esasperazione, secondo me, no? Quando non ne puoi più, allora a quel punto fai un po' il loro stesso gioco. Arriva la nuova di Tommaso Paradiso intanto su Radio Subasio, agitare Coca-Cola.
2: Ma

Grande settimana in arrivo su Radio Subasio con un doppio appuntamento del Radio Subasio Music Club. Martedì sera sarà qua con noi alle 21 Elettra Lamborghini e mercoledì sera invece, 24 di giugno, arriva Angie e ce l'ascoltiamo subito con Signorina da Amici.

0: Lighthouse Family con High a mezzogiorno e 41 minuti su Radio Subasio. Ci hanno riportato al 1997. Buona domenica da Jonathan. Stiamo scoprendo un po' di trucchetti per difenderci dalle chiamate moleste dei call center. Ci state suggerendo al 348-075-8060 quello che fate voi. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, buongiorno. Sono Alberto, chiamo da Pianzano, provincia di Grosseto.
0: Ciao.
1: Allora, generalmente se ho un cellulare rispondo con un messaggio con scritto chi sei.
0: Ok.
1: Se qualcuno gli interessa qualcosa di concreto mi risponde e mi dice il corriere o qualcuno del genere.
0: Ah, vedi, questa non l'avevo mai provata, neanche presa in considerazione. Ci proverò, grazie.
2: Ciao, buongiorno Radio Subasio. Ciao. Vi sto ascoltando a bordo della piscina di casa.
0: Wow.
2: Mi fate compagnia. E io rispondo alle chiamate moleste, dico che sono iscritta al registro pubblico delle opposizioni, mi devono cancellare e a quel punto mi chiudono immediatamente la chiamata.
0: È vero, anche questa è una cosa assolutamente da provare. Tra l'altro anch'io mi sono iscritto al registro delle opposizioni, non so se a voi ha funzionato o meno, a me insomma.
3: Ciao Subasio, io chiamo dal lato opposto, nel
0: ecco,
3: senso,
0: interessante, attenzione,
3: purtroppo mi sono ritrovata ad essere una di quelli che chiamano a tutte le ore eccetera eccetera. Lavorando in un call center purtroppo è così. Ed è anche l'unica possibilità che tanti giovani hanno. Quel tipo di lavoro è massacrante, quindi capisco perfettamente chi è esasperato da queste chiamate. Cercate però anche di capire che dall'altra parte molto spesso non ci sono solo giovani, ci sono anche persone di una certa età. Io ho una certa età e purtroppo l'unico lavoro che ho trovato è stato quello, quindi ho dovuto arrangiarmi in qualche modo.
0: Certo, c'è chi ha bisogno di lavorare, ma tu sicuramente lo sentiamo anche dalla voce, che tra l'altro ho riconosciuto, secondo me mi ha chiamato una volta, che sei una persona educata, ecco, quindi magari non insisti e qualcuno è esasperato dall'insistenza di alcune persone, ecco. C'è un'altra, sì, c'è Silvia da Napoli, dice: io lavoro in un call center e potrei raccontarne di ogni colore quanta fantasia le persone che non vogliono ascoltarci, però mi riempiono anche di parolacce, ecco, questo ci dispiace un po'. Un abbraccio Silvia, adesso su Subasio c'è Ultimo.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Cesare Cremonini, mezzogiorno e 54, Radio Subasio con Jonathan. Già buon appetito a tutti voi, a chi si sta avvicinando alla tavola imbandita, ma anche a chi ha deciso di farci rosicare, tipo chi ci scrive: vi ascolto dalla spiaggia, ciao Subasio, siamo due coppie in piscina, stiamo ascoltando la vostra radio. Marco ce lo scrive, salutaci anche gli altri tre. Poi c'è Marco da Macerata, Anna dalla Toscana, Katia da Siena, Nicolas da Castelcivita, Carolina da Roma, Luca da Pistoia. Ma attenzione, quello che ci fa rosicare più di tutti come messaggio è questo.
1: Sono Anna, sì? Io sto a Forteventura, eccoci, in Cararie. Vorrei salutare tutti gli italiani,
0: sì?
1: Qua è una cosa stupenda.
0: Guarda, non stento a crederci, ma l'invidia in questo momento che sto provando, non hai idea, che meraviglia. Allora, vi mettiamo la canzone da spiaggia, questa è perfetta, la colonna sonora per chi in questo momento se la sta godendo.

0: Grazie a tutti coloro che sono stati presentissimi questa mattina, mi avete fatto un sacco di compagnia. Tra poco invece sarete con la nostra Ale Barzaghi, che è già pronta e che sarà qua davanti al microfono di Radio Subasio fino alle 15 di questo pomeriggio. Noi ci sentiamo per un'altra bella maratona Menzi, bella, poi lo decidete voi, il prossimo weekend, da sabato e domenica prossima a partire dalle 9. Adesso arrivano le breaking news di TGcom 24, edizione delle 1. Ciao a tutti!
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni a sorpresa a Agemona del Friuli per il raduno degli alpini, la mossa identitaria dopo lo scontro con Trump. Fino a ieri l'appuntamento non era in agenda. Le penne nere, eccellenza dell'esercito nel mondo, sono il più antico corpo di truppe da montagna. Vance in Svizzera, al via i colloqui USA-Iran. Il numero due della Casa Bianca e il capo diplomazia degli Ayatollah parleranno di nucleare. Teheran ribadisce, Hormuz resta chiuso. Nuovi raid israeliani in Libano, altri 7 morti nelle ultime ore. Arrestato il conducente dell'auto con 9 amici a bordo caduta in un canale di Senago, era ubriaco. Morti 3 diciassettenni, tornavano da una festa di coetanei. Velocità troppo alta, barriere sfondate. I 6 feriti trasportati in codice giallo all'ospedale milanese di Niguarda. Anticiclone africano senza tregua, giugno più caldo di agosto, 8 città da bollino rosso, altrettante in arancione, 11 in giallo, ma è caldo in tutta Europa. Le previsioni, estate 2026 con 1 o 2 gradi di più rispetto alla media. Michele Mari rischia l'esclusione dal premio Strega per le offese a Murgia, sarebbe una prima volta. Gelo dopo le parole sulla intellettuale scomparsa. Per lo scrittore 3 ipotesi: scuse pubbliche, ritiro dalla gara o estromissione. La fondazione si esprimerà in giornata. Calcio: Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio, 5-1 dell'Olanda contro la Svezia, Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A23 verso il confine di Stato, 6 km di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza. Sulla A7

Ciao a tutti da Alessandra Barzaghi, ora per la collection arriva Joe Cocker, Don't You Love Me Anymore, classe 86, un pezzo che racconta le domande che restano quando un amore sembra allontanarsi per

0: Don't You Love Me Anymore. Era Joe Cocker che ci ha riportato agli anni 80 con uno dei suoi più grandi successi. Tra l'altro questo pezzo racconta insomma quello che succede quando ci si rende conto che l'altra persona forse non ci ama più come prima. Questo succede, no? È successo un po' a tutti nella vita. Chi l'ha ricevuta questa sensazione, chi l'ha data, no? Al prossimo. Bene o male, bisogna fare i conti, no? Con queste cose. Perché si sa, alla fine le canzoni si legano alle emozioni quasi indissolubilmente. Ogni canzone evoca emozioni, no? Magari anche ricordi come questi, per esempio. Allora io vi chiedo questa cosa: quali sono le vostre canzoni preferite? Quali scegliereste per il jukebox, per il 3 per te o magari anche per un'ora d'amore? Ve lo chiedo perché vi voglio sollecitare a scaricare la nostra app, perché tramite la nostra app potete fare tutte le vostre richieste proprio per tutti questi momenti importanti, no? Di Radio Subasio, dal jukebox a per un'ora d'amore, un po' a tutto. Quindi scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto. E ora arriva Sal Da Vinci e Radio Subasio, poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

come baci era il fantastico Antonello Venditti a Radio Subasio, una canzone che mette al centro la comunicazione dei sentimenti, ricordandoci che spesso i gesti e le emozioni riescono a dire molto di più delle parole. Molto spesso si fa fatica a dire qualcosa, ma coi gesti si riesce meglio. Un brano che parla di autenticità e di vicinanza, no? Tra le persone, vicinanza affettiva. E da questo bisogno di comunicare ciò che si prova, passiamo a una canzone che celebra le emozioni destinate a durare, a restare nel tempo. Arriva Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, la loro Hit Parade, un brano che è appena uscito e unisce due generazioni della musica italiana in un racconto fatto di ricordi, di energia e di momenti che continuano sempre a far parte della colonna sonora della nostra vita.

con Tuca Macarena, un pezzo estivo e spensierato che unisce un ritmo latino e tanta leggerezza alla voglia di trasformare tutto in festa e divertimento. Una colonna sonora perfetta

Facciamo un rapido salto ai primi anni 90 con i Tears for Fears, Break It Down Again. Una canzone che parla di cambiamento, di ricominciare tutto da capo, rimettere insieme i pezzi quando qualcosa si rompe, può succedere, e da qui l'energia è quella di trasformare le cose e riuscire a poi cambiare, no, il corso degli eventi. E da questa energia di trasformazione arriviamo a un'atmosfera più estiva, più libera, più fresca. Arriva Irama con Cabana, il suo ultimo pezzo, che profuma di evasione, di desiderio e anche di voglia di vivere il momento, il qui e ora.

0: dotata di grande carisma.
1: Elettra.
0: Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Standing Ovation era il fantastico Vasco Rossi a Radio Subasio. È davvero una standing ovation, dovremmo farla a lui che da tantissimi anni è sempre lì, non molla mai, è sempre forte, arriva sempre al punto giusto con i suoi pezzi. E adesso arriva Alex Warren a Radio Subasio con la sua Ordinary.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. In 9 su un Audi finita nel canale Villoresi a Senago, Milano. Morti 3 diciassettenni, gli altri feriti. Il conducente di 19 anni accusato di omicidio stradale plurimo. Il suo tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito. A Ceriale in Liguria una 23enne ha perso la vita nello scontro tra il suo motorino su quale viaggiava con un'amica e una 500. Via i primi colloqui sull'Iran al Bürgenstock Resort a Lucerna in Svizzera. Il vice di Trump J.D. Vance e gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani. I Pasdaran confermano chiuso lo stretto di Hormuz, mentre il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkan ribadisce: non rinunciamo all'arricchimento dell'uranio. Lo scontro a distanza Trump e Meloni, un atteggiamento incomprensibile quello del capo della Casa Bianca per Crosetto, Tajani e Salvini. I ministri della difesa e degli esteri ricordano il legame profondo e solidissimo con gli Stati Uniti, un rapporto che non dipende dai governi e andrà avanti per il leghista, parentesi chiusa. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, il richiamo del Papa, ricordando la giornata mondiale del rifugiato. Leone XIV esorta tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione affinché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. Anticiclone africano senza tregua. 8 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Il caldo intenso sulla pianura padana proseguirà almeno sino al primo fine settimana di luglio. Mondiali di calcio: Tunisia travolta 4-0 dal Giappone e già eliminata. 0-0 tra Ecuador e Curaçao. Dalle 18 in campo Spagna, Arabia Saudita e dalle 21 Belgio e Iran. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: traffico rallentato lungo l'autostole verso Milano tra Incise, Reggello e Firenze Sud a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. Rallentamenti dovuti al traffico invece tra Calenzano e il Bivio a 1 variante. Sempre per traffico, code a tratti sulla 26 Genova Voltri, Gravellona Toce, Trovada e Masone in direzione Genova Voltri. Sulla statale 1 via Aurelia un incidente viene segnalato all'incrocio Sestri Levante statale 300. 70. Un altro incidente sulla 12 Roma Civitavecchia nei pressi di Torri in Pietra. Infine un incendio viene segnalato tra il Bivio a 14 a 16 Napoli Canosa e Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Collection, Senza Tempo. Se bastasse una canzone, Eros Ramazzotti, classe 1990. Il desiderio è quello di cambiare le cose attraverso le emozioni e l'amore.

Vabbè, ciao. Era Alfa a Radio Subasio, un pezzo che insomma in qualche modo ci ricorda che a volte si possono anche mollare le situazioni un po' complicate, ma noi la musica invece non la molliamo mai. E soprattutto adesso io voglio sapere quali sono le vostre canzoni preferite, la vostra musica preferita. Non ve lo dico a caso, ma semplicemente perché ci stiamo avvicinando al momento giusto, alle 15, ovvero al jukebox. Quindi dovete scegliere tutte le canzoni della prossima ora partendo naturalmente dalla collection, perché è qui a Radio Subasio, sempre si parte da lì, ogni ora inizia da lì. Quindi mandateci la vostra scelta musicale in una nota vocale al 348 075 8060 proprio per la Subasio Collection. Via con i messaggi. E adesso

Estate, era Giovanotti a Radio Subasio, un mood naturalmente adatto a questa atmosfera sempre più calda, no? Soprattutto ci fa vivere molto così i weekend in maniera un pochino difficile, ma assolutamente positiva per la voglia di andare al mare. Per quanto riguarda invece il prossimo pezzo, arrivano loro con tutta la loro simpatia ai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento, il loro ultimo pezzo.

pezzo che gioca con ironia sulle contraddizioni contemporanee, raccontando con il suo stile diretto e sarcastico le incoerenze della vita di tutti i giorni. È J-Ax, Ippie Yayo, però

U2 con Magnificent, una canzone che celebra la bellezza della vita, dei sentimenti, raccontando poi quel momento in cui qualcosa o qualcuno riesce a dare un significato nuovo al nostro percorso, no? A farci vedere la vita con altri occhi, un po' come succede quando ci si innamora di una persona che insomma si vede come speciale, un brano pieno di slancio, pieno di gratitudine alla vita. E se qui tutto è meraviglia e apertura verso ciò che ci rende migliori, perché l'amore fa anche questo, adesso il racconto si fa più introspettivo e forse imperfetto, perché arriva Fulminacci con Maledetto me, una canzone che guarda le proprie fragilità con sincerità e ironia, raccontando quei dubbi e quelle contraddizioni che fanno parte di

Abbiamo fatto un salto rapido agli anni 90, uno dei più grandi successi degli anni 90, uno dei più ascoltati erano gli 883 con la dura legge del gol, ed è tutta una metafora, no? Tra una partita di calcio e la vita. Adesso invece, parlando di canzoni in generale, ma nello specifico soprattutto delle canzoni che amate di più, io vi devo rinnovare un invito che è quello di partecipare a scegliere tutte le canzoni della prossima ora. Dovete assolutamente da adesso mandarci i vostri messaggi con le vostre scelte musicali, con le canzoni che volete sentire in diretta alla prossima ora, a partire dalle 15 per il jukebox, ovviamente al 348 075 80 60. Mi raccomando, titolo della canzone e il vostro nome. Via con i messaggi, vi aspettiamo. Ed Sheeran, Happier.

0: arrivano le breaking news a TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. È piantonato in ospedale dai carabinieri, 19enne che era alla guida dell'Audi, finita in un canale a Senago nel Milanese con a bordo 8 amici. L'incidente è costato la vita a 3 diciassettenni. Il ragazzo è risultato positivo all'alcol test, è indagato per omicidio stradale plurimo. A Monreale, nel palermitano, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti, morta una donna di 41 anni. Una quarantenne ha ucciso la figlia di 13 anni, poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna di origini rumene, in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. In Svizzera sono cominciati i colloqui tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. I Pasdaran avvertono lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Ma il ministro della difesa israeliano Katz non intende ritirarsi dalla zona di sicurezza nonostante la tregua. Donald Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e andranno avanti. A ribadirlo i ministri Tajani e Crosetto intervenuti nello scontro a distanza tra il presidente americano e Giorgia Meloni. Per Salvini è necessario chiudere in fretta le incomprensioni e si torni a lavorare insieme. Giorgia Meloni ha sfilato a sorpresa al raduno degli alpini del Triveneto a Gemona. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, le parole della premier, che ha ricevuto una t-shirt da una donna del pubblico e che ricorda il sisma. Il Friuli ringrazia e non dimentica. 1976-2026. Messaggio di Mattarella alla Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario di fondazione. Il capo dello Stato ha sottolineato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica in ambito nazionale ed europeo. Queste le breaking news di TGCom 24.

Domenica alle 15:03. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Comincia anche oggi il nostro appuntamento con i Jukebox su Radio Subasio. Un'ora di musica scelta da voi con i vostri messaggi, le vostre dediche, ma soprattutto la vostra voce. 348 075 80 60 se volete diventare protagonisti di questa ora, non soltanto oggi, non soltanto durante il weekend, ma ogni giorno della settimana. Messaggi vocali o di testo, nome, città e titolo del brano che avete voglia di ascoltare o che sentite di dover dedicare a qualcuno, perché è sempre il momento giusto per scegliere o soprattutto dedicare una canzone. Partiamo come sempre con una collection, ci ha pensato Isabella oggi, ci ha scritto un messaggio: vorrei ascoltare il brano degli Europe, The Final Countdown. Comincia così il jukebox di Radio Subasio.

The Final Countdown Europe. Abbiamo aperto così il nostro appuntamento del jukebox di oggi su Radio Subasio. Buona domenica a tutti, amici, da Davide Berton. 348-075-8060. A questo numero potete diventare protagonisti voi e le vostre canzoni preferite e naturalmente la vostra voce. Messaggini vocali o messaggi di testo. Protagonisti però sono anche i nostri amici che ci stanno scrivendo anche solo per un saluto e per raccontarci come si passa la domenica dalle loro parti. Ad esempio, sulla spiaggia di Forte ci fa sapere Marilena: prima della pennichella, dopo spritz in spiaggia insieme a Radio Subasio. Direi che non manca niente, proprio niente. Comunque, se vuoi scegliere anche una canzone, ci pensiamo noi, facciamo noi, Marilena, non ti preoccupare. I saluti anche a Cecilia da Siena all'ascolto in questo momento, e poi da Terni c'è Nick, Nicolò Bussotti, e poi ancora Rachele, buon fine settimana a te. La richiesta che invece arriva da Bastia Umbra, ci ha pensato Sara. Il brano scelto è quello di Francesco Renga, Il mio giorno più bello nel mondo.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

chiamo Roberto, ti parlo da Rosignano, provincia di Livorno. Ti volevo chiedere se fai ascoltare a me e alla mia stella la canzone che preferisci, quella che ti piace di più. Grazie.

Noia, il cielo d'Irlanda su Radio Subasio. Amici, siamo nell'ora del jukebox delle vostre canzoni preferite. Buona domenica a tutti da Davide Bertone. Buona estate, è vero, buona estate. Ma ce ne eravamo accorti? No, neanche troppo. Buona domenica anche a Cristiano che è all'ascolto in questo momento, e poi ancora i nostri amici che sono all'ascolto dalla provincia di Viterbo, Giulia da Firenze, Maria e Fabrizio, e poi ancora i saluti anche ad Alessia dalla Toscana, Angelo all'ascolto in questo momento, Giacomo, e poi Mirko da Todi che ci sta ascoltando in questo momento anche attraverso la nostra app. Ecco, vi invito sempre a scaricare l'app di Radio Subasio, è gratuita, ci potete ascoltare dappertutto e anche partecipare al jukebox scegliendo le vostre canzoni preferite. Lo ha fatto Emma, vorrei ascoltare Gaia con Bossa Nostra.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao Radio Subasio, volevo ascoltare una canzone di Vasco Rossi se si può, ogni volta, Fiore d'Aleco. Ciao a tutti, ciao Radio Subasio.

0: Vasco Rossi, ogni volta abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici da Davide Bertone. Buona estate, 348-075-8060. I saluti anche a un po' di amici che sono in viaggio in questo momento. Gabriele e Nicola, ad esempio, in questo momento. E poi Alessia e Caterina dalla Toscana. E ancora Edoardo che ci sta ascoltando in questo momento. Spazio alle vostre voci, siete tanti, soprattutto in questo messaggio. Non sono riuscito neanche a contarli. Sentiamo quale brano hanno scelto.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Buon pomeriggio Radio Subasio. Siamo Ginevra, Matilde,
3: Carlo,
2: Giulia
4: da Roma, anzi da Nettuno,
2: e vorremmo ascoltare Romantica di Ultimo.
3: Wow!
2: Radio Subasio. Ciao.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Paradiso città, destinazione paradiso, Gianluca Grignani su Radio Subasio, l'ultima parte del jukebox per oggi con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Buona domenica anche a Filippo e poi ancora Angelo che ci ascolta da Macerata. Gabriella invece da Roma vorrei riascoltare la canzone di una canzone di qualche estate fa. Il brano è quello di Luciano Ligabue, Tutti vogliono viaggiare in prima.

Luciano Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima e chiudiamo così il nostro appuntamento del jukebox di oggi e per questo weekend. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox insieme a Leonardo.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24. Un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Soddisfatto J.D. Vance a Lucerna in Svizzera, dove partecipa ai negoziati sull'Iran. Il vicepresidente americano parla di progressi, ma se non si arriverà ad un accordo, avverte Trump, riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz. Pezeshkian ribadisce: non rinunciamo all'arricchimento dell'uranio. Il tragico incidente stradale a Senago, Milano, costato la vita a 3 diciassettenni. Erano a bordo di un Audi con altri 6 amici quando il conducente di 19 anni ha perso il controllo e l'auto è finita in un canale. Il ragazzo è accusato di omicidio stradale plurimo. A Ceriale in Liguria una 23enne è deceduta nello scontro tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Il ministro Salvini: troppi giovani morti, faremo una riunione sulla sicurezza. A raduno degli alpini del Triveneto a Gemona sfila la premier Giorgia Meloni. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, lo sfogo. Per il ministro della difesa Crosetto l'atteggiamento di Trump è difficile da capire, ma rassicura: i rapporti con gli Stati Uniti restano immutati. Appello del Papa per i rifugiati: nessuno può voltarsi dall'altra parte. Da Leone XIV l'invito ad accogliere le vittime di persecuzioni. Anticiclone africano senza tregua, 8 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Il caldo intenso sulla pianura padana proseguirà almeno sino ai primi di luglio. Mondiali di calcio: dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la Spagna dalle 18 in campo contro l'Arabia Saudita, alle 21 Belgio-Iran. MotoGP: Marc Marquez e trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti ad Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sull'Autostole si registrano rallentamenti a causa del traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano, code a tratti tra Parma e Fidenza e incolonnamenti alla barriera di Milano Est. Sulla 7 Serravalle Genova, coda di 1 chilometro per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Lecco in direzione Passo dello Spluga. Infine, per traffico, coda tra Ravenna e il bivio di ramazione Ravenna A14 Bologna-Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 16:04 minuti, continua la nostra domenica pomeriggio insieme su Radio Subasio, pronti anche oggi a riaprire il nostro parco giochi, finalmente estivo. Tra poco giochiamo, subito Ivano Fossati, la mia banda suona il rock.

su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme. Amici, riapriamo finalmente il parco giochi estivo e il primo gioco di oggi è tutto dedicato al cosa sta facendo. Voi lo sapete, abbiamo un uomo che ogni tanto mandiamo a fare qualcosa, ogni tanto senti, vai a fare qualcosa, poi registra però il suono, il rumore che produci mentre fai qualcosa, noi poi cerchiamo di indovinare, siccome non riusciamo ad arrivare alla soluzione abbiamo bisogno di una mano, della vostra mano, quindi tra poco sentiremo un suono, cercheremo un po' di contestualizzarlo, se vi va di darci una mano, arrivare alla soluzione, capire cosa ha fatto questa settimana il nostro uomo ascoltando soltanto il rumore misterioso, 348 075 8060. Tra poco giochiamo, subito Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

Marco Mengoni, non me ne accorgo, su Radio Subasio. Amici, buona domenica a tutti, pronti a riaprire il nostro parco giochi? Siamo pronti a farvi ascoltare il rumore misterioso. Il nostro uomo ogni tanto, lo sapete, lo mandiamo a fare qualcosa, lui registra con un microfono di altissima qualità e dopo ci fa ascoltare il suono prodotto. Dice, secondo voi cosa ho fatto? Noi cerchiamo di indovinare, questa settimana devo dire piuttosto complicata, tra gli indizi che abbiamo però è che è stato abbastanza, anzi molto rilassante. Ha detto testualmente, ero nel chill, e ha iniziato a parlare giovanile. E allora sentiamo che cosa ha prodotto, qual è il suono misterioso, riusciamo a capire che cosa sta facendo? Secondo me sì. 348 075 8060.

0: Anche se non trovi le parole, Elisa su Radio Subasio non ha trovato le parole il nostro uomo, ma ha pensato di registrare il suono dell'attività prodotta. Lo abbiamo mandato a fare qualcosa, alla fine se l'è presa anche comoda, cioè si è rilassato abbastanza. Ha mandato la registrazione, l'abbiamo ascoltata insieme, sono arrivati tanti messaggi che si avvicinano alla soluzione.
1: Ciao a tutti, sono Monica e stavo pensando a un'altalena.
0: Un'altalena.
1: Ciao a tutti, buona domenica e chiamo da Cesena.
0: Grazie Monica, un'altalena. Allora, siamo lì in zona, il principio pressoché è quello, ma nello specifico, se stiamo per risentirlo in ogni caso, quindi togliamo ogni dubbio, si sente del legno e questo suono dondolante, mettiamola così. 348 075 8060, sentiamo.

0: Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Subasio. Amici, abbiamo giocato nel corso di questa ora con il cosa sta facendo. Abbiamo mandato il nostro uomo a fare qualcosa, in realtà ha pensato bene di non fare nulla, si è rilassato nel chill più totale, ha registrato però e ci ha fatto ascoltare il suono. Ora, a darci la risposta c'è qualcuno che probabilmente sta messo meglio del nostro uomo. Diamo il benvenuto a Gaetano. Ciao Gaetano.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Buonasera Gaetano. Ti abbiamo svegliato?
1: No, perché sono sempre con la radio accesa, ma non, diciamo che chiudo gli occhi, ma sono sempre attento.
0: No, meno male, dai, meno male. Senti, sì, ti abbiamo svegliato perché in questo momento dove ti trovi tu?
1: Adesso sono sulla spiaggia Marzocca, sì, sotto l'ombrellone, steso sul lettino.
0: Beh, ecco, capisci? Poi ho detto, magari l'abbiamo svegliato Gaetano, quindi no, però ci sta alla fine, dai, sei dei nostri, ascolti e tra l'altro sei stato tra i più veloci a darci la risposta corretta. Senti, che fai nella vita? Subito.
1: Io sono un pensionato felice.
0: Pensionato felice, beh, si capisce anche con una domenica del genere. Com'è il tempo da quelle parti?
1: È bellissimo, 32-33 gradi.
0: Non mi sembri abbattuto, ecco.
1: Per niente. Io amo queste temperature.
0: Cosa stava facendo il nostro uomo, secondo te?
1: Secondo me stava facendo la stessa cosa che ho fatto io finora.
0: E cioè?
1: Stava dondolando. E si stava rilassando su una sedia a bombole.
0: Via. Era un collega, quindi. Era un collega di relax. Senti Gaetano, chi salutiamo?
1: Salutiamo tutti quelli che mi conoscono, tutta la mia famiglia e tutti gli ascoltatori di Subasio.
0: I vicini d'ombrellone sono già salutati?
1: No, stanno dormendo, salutati perché stanno dormendo.
0: No, non vorrei interrompere la siesta della domenica, dai.
1: Sono loro che interrompono me quando russo.
0: Giusto. Gaetano, senti, noi prima di chiudere però a questo punto potrebbe essere la giusta occasione per svegliarli, facciamo sempre cantare il jingle di Radio Subasio, sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Vai!
1: Radio Subasio.
0: Ciao Gaetano, buon riposo.
1: Grazie.
0: Ciao, buona domenica. Ciao.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Luce, la grande voce di Mango Zanima su Radio Subasio, amici in chiusura della nostra seconda ora insieme. Tra poco ci raggiungerà anche Gloria Gallo, pronta a giocare con noi. In arrivo l'informazione con le breaking news di TGCom 24 e subito la grande voce di Shona Spyro, Material Lover su Subasio.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2:17.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Donald Trump minaccia nuovi raid. Se Teheran non ferma subito Hezbollah in Libano, se necessario possiamo prenderci Hormuz e imporre pedaggi, avverte. Toni più concilianti dal suo vice Vance, che si trova a Lucerna in Svizzera per colloqui sull'Iran con la mediazione di Pakistan e Qatar. Cita i grandi progressi nei negoziati. Una quarantenne ha strangolato la figlia di 13 anni, poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna di origini rumene in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. Erano tutti di Paderno Dugnano, nel milanese, i 3 diciassettenni morti nell'incidente avvenuto all'alba a Senago. Con altri 6 ragazzi erano a bordo di un'Audi finita nel canale Villoresi. Il conducente, 19 anni, piantonato in ospedale dai carabinieri, è accusato di omicidio stradale plurimo. Sul lungomare di Torvaianica, nel Lazio, un 16enne in moto è deceduto nello scontro tra un'auto e un altro scooter. Giorgia Meloni ha sfilato a sorpresa al raduno degli alpini del Triveneto a Gemona. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, le parole della premier, che ha ricevuto una t-shirt da una donna del pubblico e che ricorda il sisma. Il Friuli ringrazia e non dimentica 1976-2026. Messaggio di Mattarella alla Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario di fondazione. Il capo dello Stato ha sottolineato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica in ambito nazionale ed europeo. MotoGP, Marc Marquez trionfa al Gran Premio di Repubblica Ceca e fa 101 vittorie in carriera. Ha preceduto il giapponese Ogura e Bagnaia terzo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La bollente alta pressione dell'anticiclone nordafricano molto probabilmente ci accompagnerà anche per tutta la nuova settimana. Questo significa in particolare che domani al mattino splenderà dappertutto il sole, nel pomeriggio un po' di nuvole, qualche breve improvviso temporale sulle Alpi e sulle zone appenniniche, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, domani caldo afoso intenso, soprattutto al centro-nord e Sardegna, dove sono possibili punte fino a sfiorare i 40 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: e 2 minuti, domenica pomeriggio arriva puntuale come il solstizio d'estate Gloria Gallo.
1: Ma in realtà il solstizio è arrivato stamattina alle 10:24 se non sbaglio, però me la collo lo stesso.
0: Sei però in perfetto orario.
1: Perfetto orario, con la pressione un po' bassa, devo dire che queste temperature non mi aiutano, ma ci sono. Beh, ci
0: la,
1: sarò.
0: La luminosità è quella comunque, raggiante anche Gloria, buona domenica.
1: Buonasera a te Davide, buonasera a tutti.
0: Pronti a giocare anche in questa ora, lo faremo tra poco con il personaggio misterioso.
1: In questa domenica estatosa.
0: È vero,
1: direi.
0: Aspetta, la domenica è estatosa.
1: È estatosa.
0: Sì, è estatosa. Beh, se non oggi.
1: Se non oggi mai.
0: L'anno prossimo però. Insomma.
1: In realtà da qui a 3 mesi lo sarà sempre estatosa, però oggi ci sembrava opportuno particolarmente.
0: Abbiamo una collection che apre quest'ora insieme dal 1985.
1: Dire Straits, Money for Nothing.

0: Money for Nothing, Dire Straits, la collection che ha aperto la nostra ora insieme. Gloria, siamo pronti a giocare?
1: Eh sì, che apre soprattutto la nostra ora di giochi insieme. Preparate il vostro telefono con il 348-075-8060.
0: Pronti a giocare con il personaggio misterioso, oggi un gigante. Un personaggio...
1: Sei tu, Davide Bertone?
0: No, un gigante vero.
1: Vero.
0: Gigante vero. Della televisione, della radio, tra l'altro.
1: Quindi, Davide Bertone?
0: No,
1: ritorna,
0: senso,
1: vedi?
0: No. Allora, uno di quelli veri. La cosa che mi fa impazzire di questo personaggio, oltre alla sua eleganza, la sua ironia, la sua spontaneità, è che è un personaggio nato con la radio.
1: Mm-hmm.
0: E poi cresciuto nella televisione e tra l'altro è stato ideatore e conduttore per un sacco di tempo di un programma iconico. Che altro possiamo dire di questo personaggio?
1: Possiamo dire l'anno in cui è nato,
0: sì.
1: 1924,
0: okay.
1: Quindi bisogna ritornare un po' indietro nel tempo.
0: Sì.
1: E
0: posso aggiungere che in molti, la maggior parte, non conoscono il cognome?
1: Esatto, questo volevo dire.
0: Ma solo il nome.
1: Il suo nome completo include un cognome che molti non conoscono perché era noto soprattutto con il solo nome di battesimo, questo personaggio.
0: Capito, quindi bastava chiamarlo per nome per capire
1: che era lui.
0: Capire di chi si trattava. Di chi si tratta? Ditecelo voi.
1: Al 348-075-8060, adesso c'è Annalisa su Radio Subasio e questa è la sua Ragazza Sola.

0: dal 2012 Kasabian, Goodbye Kiss su Radio Subasio. Beh, questo personaggio di oggi veramente importante, un gigante.
1: È molto misterioso perché ancora nessuno è riuscito ad individuarlo. Vi abbiamo chiesto chi è il personaggio misterioso del giorno, vi abbiamo detto che è un conduttore molto conosciuto, è stato uno dei più forti della televisione italiana e vi abbiamo detto che è conosciuto con il suo nome di battesimo.
0: Esatto, tra l'altro nato con la radio, dicevamo, poi cresciuto con la televisione, ideatore e conduttore di un programma che metteva alla prova dei talenti.
1: Qualcuno ha provato ad indovinare.
2: Buonasera Radio Subasio, Massimiliano da Viterbo.
0: Ciao Massimiliano.
2: Forse il personaggio è Gastone di Ettore Petrolini.
1: Non è lui, non è neppure Fiorello, come scrive qualcuno, nonostante sia nato con la radio, sia passato poi alla TV e sia conosciuto con un solo nome, che però è il cognome.
0: È cognome, vero.
1: Amadeus, stessa cosa, è uno pseudonimo, lui è Amedeo, però esatto, stesso passaggio dalla radio alla TV. Mentre Pippo, lo scrive Eloisa da Sutri, è nato nel 1936, non nel 24, come il nostro conduttore misterioso del giorno, che possiamo ricordare è stato insieme a Mike Buongiorno.
0: Beh, Pippo Baudo l'abbiamo detto.
1: Raimondo Vianello.
0: Esatto, tra i pionieri della televisione italiana. Ne manca uno di quelli ricordati. Chi è? Facciamo una cosa. Visto che tra le sue caratteristiche c'è anche quest'ironia, questa spontaneità, prendiamo una clip audio con la sua voce e cerchiamo di indovinare.
1: 348-075-8060.
3: Ma chi lo sa se poi non me ne pento? Lo so, mi mancherete eppure tanto. E se c'è stato uno scemo del paese, mi ha insegnato, non sapete quanto, a sorridere e a non aver pretese.

0: Biagio Antonacci su Radio Subasio. Gloria, questa è una canzone che io vorrei troppo cantare così in una serata tra amici al karaoke.
1: In una serenata magari. O in una serenata. Prossimamente mi piacerebbe vederti in tale veste.
0: O in una serenata. Pazzo di lei di Biagio Antonacci. A proposito di cantare, abbiamo giocato con il personaggio misterioso. A portarci la soluzione ci pensano due amici.
1: Due
0: non
1: amici,
0: uno, due
1: Vincenzo
0: amici.
1: E Raffaella.
0: Benvenuti.
2: Ciao.
1: Ciao. Da dove?
0: Qua.
1: Da dove?
2: Allora, noi chiamiamo da Pesaro, siamo napoletani ma chiamiamo da Pesaro.
1: Napoletani da Pesaro.
0: Ecco, vedi. Che fate nella vita?
3: Allora, io faccio l'operatrice scolastica.
0: Sì.
3: In una scuola materna. Mm-hmm. E lui fa l'elettricista, le macchine.
2: Macchine per il falegname.
1: Però, di cosa vi occupate anche insieme?
3: Allora, insieme facciamo karaoke e piano bar.
0: Oh, vedi.
3: Fine settimana.
2: Poi dove c'è spazio e tempo facciamo pure ballare.
0: Ah, vedi, si balla pure, via, a posto.
1: Ah, ammazza quante cose.
2: Perché noi cerchiamo di accontentare un po' tutti, perché magari c'è la signora che gli piace cantare, viene a cantare, e il marito sempre con il telefonino in mano.
1: Che bellezza.
2: Cerchiamo di coinvolgere anche lui con il ballo, oppure.
1: Ma noi vi vogliamo sentire subito cantare, cioè tipo per esempio se io vi chiedo un brivido felino o un acqua e sale di Mini Accelentano, come mi...
3: Ok, dai.
0: Vai.
3: Che cosa ti piace di più? Quale ti piace di più? Acqua e sale o brivido felino?
1: Vai con brivido felino.
3: Ok. Ormai avevo pensato che voglia solo io di te.
1: Ah, andiamo al ritornello, al ritornello.
0: Vai con il ritornello. Un
3: brivido felino. Che mi vuoi.
0: Meravigliosi. Bravi Vincenzo e Raffaella, bravissimi. Abbiamo giocato tra l'altro con un personaggio che ha dato spazio anche a tanti talenti, soprattutto con il suo programma di punta. Chi è?
2: Credo che sia Corrado.
0: È Corrado.
1: Credi bene,
0: è Corrado, giusto.
1: Corrado, pioniere della
2: anche
1: TV.
2: Purtroppo per fortuna non sono tanto piccolino, quindi diciamo che l'ho visto.
0: L'hai visto
1: in azione, giustamente, ci sta.
0: L'hai visto in azione alla corrida. Vincenzo e Raffaella, prima di andare, chi vogliamo salutare?
3: Allora, noi vogliamo salutare tutti i nostri parenti che stanno rientrando a casa, perché la settimana mercoledì è stato il mio compleanno.
0: Sì.
1: Auguri.
0: Auguri.
3: E sono venuti quasi tutti da Napoli per onorarmi. E
1: quindi li salutiamo tutti in gruppo.
2: Conosciamo un mare di gente qui.
1: Quindi salutiamo tutti.
2: Ci vengono a trovare al karaoke.
0: Bene. Bravi. Salutiamo tutti gli amici. Dai.
1: Che vi chiediamo, visto che ormai le corde vocali sono scaldate, di intonare il jingle di Radio Subasio.
0: Pronti?
4: Radio Subasio.
0: Ciao Vincenzo, bravi. Ciao Raffaella,
2: ciao,
0: buona domenica.
2: Ciao ragazzi, è sempre un piacere ascoltarvi.
0: Ciao.

0: What to give New Radicals su Radio Subasio. Gloria, questa volta
1: sì,
0: ti ho fregata perché sono già qui con il trolley.
1: Ah sì, Davide, pronto? Te lo sei portato, vedi?
0: Sì,
1: bravo,
0: pronto.
1: Hai fatto bene. Allora ti porto via con me.
0: Dove andiamo stavolta?
1: Stavolta ti porto in Colombia, dove ogni anno a Chaguaní si tiene il Festival del Soltero, che
0: bello,
1: significa il Festival del Single.
0: Ah, la festa dei single.
1: È la festa dei single.
0: Quindi tutti i single si trovano a festeggiare?
1: Non è proprio così.
0: No.
1: Tutti diventano single per 3 giorni proprio per decreto municipale.
0: Ah, cioè quindi viene sospesa ogni...
1: Non valgono i tradimenti in
0: non
1: quel
0: vale
1: caso,
0: niente.
1: Sì.
0: Non vale niente.
1: Non vale niente.
0: Beh, e nel senso, come la vivono? La vivono bene?
1: Penso abbastanza bene. La cosa che mi ha fatto più sorridere è che viene eletto anche il single dell'anno e la single dell'anno. Cioè ci sono 2 personaggi che vincono un premio. Adesso... come se lo meritano questo premio? Io non lo so e non lo voglio nemmeno sapere. Vabbè, sinceramente.
0: Probabilmente chi riesce a vivere al meglio lo spirito
1: meglio
0: della festa, no? Lo spirito
1: sì,
0: di
1: sì,
0: questa festa. In quei 3 giorni chi la vive al meglio?
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: probabile,
1: sì.
0: Sarà una dura lotta, direi. Tu hai preparato le valigie?
1: Io l'ho preparate.
0: Andiamo.
1: Tu sei pronto?
0: Sì.
1: Single, non vale niente.
0: No, sì,
1: i nostri fidanzati,
0: vacci
1: mariti,
0: piano,
1: mogli.
0: Vacci piano, vacci piano.

0: è stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Mercoledì 24 giugno alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta.

0: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale su Radio Subasio. Gloria, ci vuole un fisico bestiale, ma per avere un fisico bestiale bisogna sudare. E spesso, soprattutto in giornate come queste, si suda anche da fermi, ma il fisico bestiale non si vede.
1: Però a proposito di sudore, io voglio proprio parlare di questo con gli amici nella prossima ora.
0: Di sudori?
1: Di sudore, di odori nature modo. Okay. O del contrario. Insomma, le profumazioni che ci fanno arrivare delle zaffate troppo forti in faccia. E quindi vorrei chiedere, siccome partiamo da un trend che è lo smell maxing, ovvero il massimizzare il profumo, la profumazione del corpo, si può, diciamo, seguendo una routine prima della spruzzata di profumo per fare in modo che quella spruzzata duri più a lungo possibile.
0: Ci sono tante tecniche per farlo.
1: Ne parliamo meglio nella prossima ora, però io voglio sapere, è preferibile una persona che ha un profumo veramente troppo forte?
0: Sì.
1: O meglio un odorino un po' più stagionato, un po' più vero, un po' più nature.
0: Un po' più affumication.
1: Affumication.
0: Vabbè, no, guarda, su questo io ti appoggio perché è una mia battaglia personale. Sul evitare, convincere anzi le persone a non utilizzare sopra i 30 gradi i profumi invernali.
1: Quindi d'estate?
0: Cioè d'estate o una colonia.
1: Da oggi in poi?
0: Sì, da oggi in poi. O una colonia, una cosa leggera, o qualcosa di agrumato, di fresco, perché ci sono persone che continuano a utilizzare i profumi che andavano bene anche d'inverno. Però ragazzi, superati i 30 gradi, no.
1: Meglio un'acqua corpo.
0: Sì, una cosa leggera. Oppure pensate a sapere di voi a questo punto. No?
1: Perché?
0: Perché no?
1: Poi quando sali sull'autobus e ti ritrovi.
0: Magari sapete di buono, non lo so, è una cosa. Le persone intorno a voi potranno poi dare un giudizio, ve ne accorgete subito dalle smorfie che fanno. A un certo punto.
1: Dalle facce dei presenti sul bus, dicevo. Comunque, 348 075 8060, il WhatsApp di Radio Subasio è aperto per tutti voi. Adesso c'è Taylor Swift, questa è The Fate of Ophelia.

0: Of Ophelia su Radio Subasio, il nostro weekend insieme. Gloria, noi ci sentiamo.
1: Noi ci si sente?
0: Sì, ci sentiamo tra un paio di fine settimana.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Mi lasci proprio così, eh?
0: Mi lascio insieme a Gloria e i profumi estivi o agli odori estivi. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Ciao Gloria.
1: Ciao Davide Bertone.
0: Ciao a tutti.
2: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza, che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i sedicesimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova, coda verso Milano, tra Busalla e Isola del Cantone e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Sulla 12 Genova-Roma, coda tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Est, code a tratti tra Santa Severa e Roma-Ovest. Verso la 8 Milano-Varese, code a tratti tra Sesto Calende Vergiate e Besnate. Traffico rallentato tra il bivio a 11, raccordo Lucca-Viareggio e Capannori in direzione Firenze. Code a tratti lungo la 24 Roma-Teramo tra l'Aquila Ovest e Valle del Salto verso la capitale. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Apulo-Sannitico, traffico rallentato a causa della presenza di alberi sulla carreggiata tra Civita Tomassa e Ponte di Peschio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

uscito proprio nel 1981. In questo pomeriggio insieme con me, Gloria Gallo, che inizia subito, siamo insieme fino alle 21. Buon sabato a tutti. Oggi si parla di smell maxing, ovvero di una tendenza che sta spopolando e che è ormai spopolata sempre di più tra i giovani, ovvero una beauty routine in 6 step che serve per far durare il profumo sulla pelle il più a lungo possibile. Poi lo scopriamo piano piano nel corso di quest'ora, però io vorrei iniziare a chiedere anche un po' a voi: che tipo di rapporto avete con il profumo? Cioè, siete tra quelli che non escono di casa senza una bella nuvola di profumo, di fragranza, o preferite qualcosa di appena percettibile? O ancora, sugli altri, vi piace che si senta questa scia particolarmente intensa anche a metri di distanza? Oppure a sto punto meglio il rischio di puzzare? E ancora, avete qualche segreto tutto vostro per far durare il profumo più a lungo? Aspetto tutte le vostre al 348 075 8060. Adesso la nuova di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso è Hit Parade.

praticato tra i giovani e consiste nell'ottimizzare il proprio profumo e la propria igiene personale per avere un'aura olfattiva, parola che probabilmente avrete sentito ultimamente, aura, che utilizzano tantissimi i giovani, un po' in qualche modo irresistibile, distintiva e anche possibilmente costosa. Insomma, non basta più mettersi due spruzzi di profumo prima di uscire, bisogna costruire un vero e proprio guardaroba olfattivo, si chiama così. I sei step per far durare, secondo i giovanissimi appunto, il profumo più a lungo sarebbero sei, cioè farsi uno scrub corpo prima della doccia, utilizzare poi il doccia schiuma, usciti dalla doccia applicare la crema, poi spruzzarsi un'acqua profumata, dopodiché un olio profumato e alla fine un extra de parfum, cioè un profumo. In tutto questo praticamente lo stipendio è finito. E voglio chiedere anche un po' a voi che tipo di rapporto avete con il profumo. Siete del team due spruzzi e via, oppure del quello, cioè del team se non mi sentono arrivare dall'altra stanza non basta? Secondo voi anche negli altri è meglio una persona che esagera proprio con il profumo o una che a sto punto meglio trascuri un po' l'argomento? Avete un profumo che usate da anni? Avete una routine così importante per cercare di far durare il profumo più a lungo? Insomma, questo e tanto altro, tema profumi, apritevi voi al 348 075 80 60. Radio Subasio.

0: positive, quelle anche da dedicare a chi in questo momento effettivamente in viaggio ci sta proprio. Buon viaggio, share the love, era Cesare Cremonini su Radio Subasio. Stiamo parlando dello smell maxing, ovvero il trend che promette di farci profumare più possibile e più a lungo attraverso questa routine di 6 step, lo scrub, il doccia schiuma e la crema corpo e l'acqua profumata e l'olio profumato, eccetera eccetera eccetera. Però dai vostri messaggi emerge una scuola di pensiero abbastanza semplice rispetto a questa, cioè come vi muovete per far durare il profumo più a lungo, soprattutto in estate, quali sono i profumi che dovremmo tutti selezionare. Sabrina scrive: ciao Gloria, è vero, in estate ci vuole una bella acqua di colonia e i fiori bianchi a mio avviso. Poi c'è chi invece va dritto al punto e scrive: in sostanza ragazzi, basta lavarsi, non c'è bisogno di 6 passaggi tra scrub e cose varie. Invece qualcun altro propone una soluzione forse la più pratica tra tutte, sentiamo.
1: La tattica molto semplice di portarsi appresso il campioncino, per cui te lo spruzzi giusto 2 secondi prima di entrare in un posto o che ne so, ma che senso ha? Guarda i ragazzi di oggi, mio dio, forse non c'ho figli.
0: Vabbè, avere il profumo ufficiale a casa e poi portarsi dietro il campioncino della stessa fragranza per un ripasso all'occorrenza durante la giornata. Beh, mi sembra una buona e bella tattica. Ne avete altre per far durare il vostro profumo più a lungo? Le aspetto al 348-075-8060. Questa è l'ultima dei gemelli diversi, è Desiderio. C'è un desiderio.

concerto proprio qui in Italia. Ricky Martin era Living la Vida Loca dal 1999, la mia bambina impazzirebbe totalmente. Su Radio Subasia l'abbiamo riascoltato, qui si sta parlando, chissà qual è il profumo di Ricky Martin, sarei curiosa di sentirlo. Ad ogni modo si sta parlando proprio di profumi e di smell maxing, che è quel trend impazzato sui social secondo il quale non basta qualche spruzzo di profumo prima di uscire di casa, bisognerebbe creare una propria routine con tanto di step da seguire, ce ne sarebbero 6 tra cui lo scrub, e poi bisognerebbe mettere l'olio profumato e l'acqua profumata e il profumo eccetera eccetera, e poi ci sono anche altre accortezze.

0: collo e sui polsi, e bisognerebbe persino evitare di strofinare i polsi dopo averlo messo. Però io sto leggendo in generale i vostri messaggi e mi sto rendendo conto che il mondo si divide in due categorie molto precise di persone: quelli che adorano profumarsi e la gente che profuma, e quelli che invece il profumo proprio non lo sopportano. Per esempio Sharon scrive: io sono anti profumo, non mi piace, magari qualche goccia di olio essenziale alla vaniglia, questo sì. E in effetti c'è chi preferisce magari sentire il profumo del sapone senza aggiungere altro, o un profumo un po' più reale, nature. E a questo punto però il discorso si allarga, perché il problema non è tanto chi profuma troppo, quanto chi magari ha un odore corporeo particolarmente forte.
1: Sono di Montegranaro, mi chiamo Paola, lavoro vicino a un collega che puzza talmente tanto, ma talmente tanto, che dai, giuro, io cavalli e cani profumano più di lui.
0: No, dai!
1: Non lo auguro a nessuno. Ho un naso delicatissimo, i forti profumi, gli odori esagerati mi danno un po' fastidio, ma delle volte li preferisco.
0: A parte che intanto bisognerebbe capire se ha qualche tipo di problema, e già questa potrebbe essere la base. E poi una soluzione potrebbe essere dirglielo, lo chiedo a voi, cioè come si affronta una situazione del genere? Vi è mai capitata? E se dovesse capitarvi, direste direttamente alla persona: guarda, hai un odore particolarmente sgradevole, cerchereste di farglielo capire con delicatezza, oppure non direste nulla per evitare l'imbarazzo? 348 075 80 60, continua ad ascoltarvi mentre c'è Paola Iezzi.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per

0: melodica Michel Lunziker di Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Più bella cosa nella domenica insieme con me, Gloria Gallo, e c'è anche Marco che scrive: con un collega mi è capitato di dirgli che non aveva un buon odore, gliel'ho detto da solo, senza prenderlo in giro e senza farlo davanti agli altri. Si è imbarazzato quei 5 minuti, però poi effettivamente mi ha ringraziato. Laura invece dice: io non ce l'ho fatta a dirlo direttamente, gli ho regalato per Natale un kit dolce e profumo, credo abbia capito il messaggio. Amica mia, lo sai che mi sa di no, perché il kit dolce e profumo penso l'abbiamo ricevuto almeno una volta nella vita tutti, e questo significa che tutti forse abbiamo puzzato, non lo so, può darsi, però non credo sia così diretto il messaggio, perché a volte quella è la soluzione magari anche più economica per alcuni.
1: Sapendo che siamo un infuso di ormoni e che la chimica ci dice che ci uniamo compatibilmente anche a questi, agli ormoni e ai loro odori, nascondere tutto con un profumo per me è una follia, che sì, certo può essere piacevole o meno, ma altera la percezione ormonale, può creare anche delle sconnessioni nelle coppie. Io sono un purista, utilizzo solo il deodorante, dopodiché mi piace far sentire il mio profumo, e per quanto sia meno debole di un profumo per quanto riguarda l'intensità, è almeno è sincero, e questo mi aiuta a fare una selezione naturale delle persone che mi circondano.
0: Cioè, mi stai dicendo che la mia amica è single perché usa il profumo e potenzialmente altera e ostacola la chimica dell'odore? Interessante, glielo dico, glielo riporto. Comunque avrete capito che stiamo parlando di profumi. Secondo altri, ad allontanarci è proprio un cattivo odore.
2: Ciao Radio Subasio, sono Gianluca da Cannata in provincia di Perugia. Il profumo va sempre messo, anche in estate, soprattutto chi lavora a fianco ad altre persone. Io farei mettere un obbligo di doccia e profuma. C'ho un collega che ha un sudore acido che proprio non ci si può stare vicino. Ciao a tutti.
0: Addirittura regolamenteresti. Posso dire, comunque basta effettivamente il deodorante, cioè non serve esagerare poi con il profumo per avere un odore umano, ecco, semplicemente.
3: Ciao Gloria, ciao Subasio, sono Giovannino da Montorio Romano e io sono un amante dei profumi, infatti ho una vasta collezione di profumi di nicchia, sia forti che meno forti, alcuni anche introvabili. Quello è il mio hobby, perché ritengo che profumare sia essenziale. Cioè, secondo me è meglio profumare che non profumare, perché io odio le puzze a prescindere, ho un naso molto sviluppato, quindi a me danno fastidio le puzze, e soprattutto metto, quando capita, dipende dal tipo di evento dove vado, metto il giusto profumo, quindi siccome li conosco a volte li metto anche in layer, quindi li metto in sovrapposizione, ho sempre riscuotuto un buon successo.
0: Mazza, questa è professionalità, vedi, c'è chi ne è ossessionato. La cosa bella, come sempre, è che il mondo è bello perché è vario, quindi mi è piaciuto ascoltare tutte le vostre opinioni, quelle arrivate qui su Radio Subasio, dove c'è anche Madonna con Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love.

0: su Radio Sobasio, ecco le breaking news di TG Com 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump minaccia nuovi raid se Teheran non ferma subito Hezbollah in Libano. Se necessario possiamo prenderci Hormuz e imporre pedaggi, minaccia. Protesta la delegazione iraniana a Lucerna per i negoziati con Vance, Witkoff e Kushner. Ghalibaf avverte, stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto e i colloqui si interrompono per consultazioni interne. Lo scontro a distanza Trump e Meloni, un atteggiamento incomprensibile, quello del capo della Casa Bianca per Crosetto, Tajani e Salvini. I ministri della difesa e degli esteri ricordano i rapporti profondi e solidissimi con gli Stati Uniti, che non dipendono dai governi e andranno avanti. Per il leghista, parentesi chiusa. Una quarantenne ha strangolato la figlia di 13 anni, poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna di origini rumene, in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. Erano tutti di Paderno Dugnano nel Milanesi, 3 diciassettenni, morti nell'incidente avvenuto all'alba a Senago. Con altri 6 ragazzi erano a bordo di un'Audi finita nel canale Villoresi. Il conducente, 19 anni, piantonato in ospedale dai carabinieri, è accusato di omicidio stradale plurimo. Sul lungomare di Torvaianica nel Lazio, un 16enne in moto è deceduto nello scontro tra un'auto e un altro scooter. Incendio all'ospedale del Mare di Napoli nel quartiere Ponticelli, nessun ferito. Le fiamme partite da pedane in legno accatastate hanno avvolto i pannelli esterni della struttura e generato una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. In corso una parziale evacuazione di pazienti e personale. MotoGP, Marc Marquez trionfa nel Gran Premio della Repubblica Ceca tagliando il traguardo davanti a Ogura e Bagnaia. Seconda vittoria consecutiva per lo spagnolo della Ducati, ora a meno 40 da Bezzecchi, che si è scusato con l'addetto di pista dopo lo schiaffo costatogli la squalifica. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e ascoltaci. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La bollente alta pressione dell'anticiclone nordafricano molto probabilmente ci accompagnerà anche per tutta la nuova settimana. Questo significa in particolare che domani al mattino splenderà dappertutto il sole, nel pomeriggio un po' di nuvole, qualche breve improvviso temporale sulle Alpi e sulle zone appenniniche, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, domani caldo afoso intenso, soprattutto al centro nord e Sardegna, dove sono possibili punte fino a sfiorare i 40 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app.

È Giorgia con l'unica su Radio Subasio in questa domenica insieme con me, Gloria Gallo. Di nuovo ciao a tutti, per chi si fosse appena sintonizzato un ciao ancora più accurato. Allora io voglio chiedervi qualcosa oggi, ovvero di partecipare all'ora ludica, ma descrivendo l'estate senza poter dire tre parole che sono quelle che in qualche modo l'estate la fanno, ovvero stagione, mare e caldo. È un po' un compitino di quelli che potrebbe essere veramente proposto a scuola anche, ovvero ragazzi, descrivete l'estate con un messaggio vocale non troppo lungo, è una roba semplice, però non potete pronunciare le parole stagione, mare e caldo. Vi aspetto al 348 075 80 60. L'ora ludica è ufficialmente iniziata con un gioco che ovviamente è fatto totalmente di leggerezza, leggera ma profonda, questa di Angie, si intitola Signorina, su Radio Subasio, l'ascoltiamo.

0: altre parole. Stagione mare caldo. Tra poco la faremo ancora più difficile. Prima però vi dico come più o meno bisognerebbe fare. O semplicemente dicendo delle parole che inquadrino in qualche modo l'estate con delle diapositive visive. Ed ecco qua come qualcuno sta facendo.
1: Allora, diciamo anche abbronzatura, colori, profumi, cibo. Buona estate a tutti, Livia D'Astello, Radio Subacchio.
0: Qualcun altro lo fa così?
2: Ciao Gloria, Mirko da Cinisello. Libertà, leggerezza, tanto tanto tempo libero.
0: Oppure altrimenti si può proprio descrivere in maniera articolata quello che secondo voi è l'estate senza però utilizzare sempre le classiche tre parole che dicevamo prima.
3: È il periodo dell'anno in cui si prendono le ferie.
0: Oh, questa mi sembra la spiegazione più importante di tutte. Comunque, appunto, c'è una regola: non si possono usare tre parole per descrivere la stagione estiva, ovvero stagione, mare e caldo. La facciamo ancora più difficile, aggiungo anche sole e viaggi. Sapreste descrivere l'estate ma senza utilizzare queste parole? Fatelo al 348-075-8060. Attenzione, vi conviene farlo adesso perché tra un po' diventa ancora più complicato, ancora più difficile. Aspetto allora i vostri messaggi vocali o scritti. Adesso ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: bene la cosa. Allora, come va la vostra estate? Come sta iniziando? Oggi primo giorno d'estate e qui su Radio Subasio stiamo giocando con l'ora ludica, proprio con la parola estate. Vi ho chiesto di descrivermela, ma senza dover e poter utilizzare delle parole specifiche, che sono stagione, mare, caldo, sole e viaggi. Ci riuscite? Beh, ci state riuscendo, devo dire, eh?
1: Radio Subasio, sono Nicola da Pesaro. Per me l'estate è una fresella, infradito e pantaloncino.
0: Oh, una fresella, infradito e pantaloncino. Tre cose diverse ma che effettivamente rimandano molto all'estate.
2: Buonasera Radio Subasio.
0: Quella...
2: Roberta D'Assisi.
0: Nobby.
2: I capelli diventano più biondi.
0: Poi?
2: La sabbia tra le dita e un bellissimo falò.
0: Brava a non aver detto falò sulla spiaggia, altrimenti non sarebbe valso, perché spiaggia è una delle prossime parole che non possiamo pronunciare.
3: Ciao Radio Subasio, sono Caterina D'Agostino e per me l'estate è una fuga dalla solita realtà.
0: Anche questa esplicativa.
4: Allora, quello no. 31 agosto è il mio compleanno. Sono Anna da Anzio.
0: Mi sembra la descrizione perfetta, brava.
5: Per descrivere l'estate solo tre parole: sudore da fermi. Claudio da Pescara.
0: Anche questa abbastanza evocativa. Devo dire, bravi, continuate a farlo. Ripeto, qui si fa sempre più complicata, quindi oltre a non poter dire stagione, mare, caldo, sole, viaggi, aggiungo anche spiaggia e sudore, e provo a farlo insieme a voi. Allora, l'estate è quel momento dell'anno, così non dico stagione, in cui le giornate si allungano quasi a non voler finire mai, le temperature salgono, così non ho detto caldo, le persone si abbronzano, così non ho detto sole, e spesso raggiungono mete paradisiache spostandosi dalla propria città, così non ho detto né la parola viaggio né la parola mare. Continuo a lasciare a voi la palla. Al 348 075 8060 potete descrivere l'estate o con delle parole chiave, oppure con una descrizione che però non contenga assolutamente le parole di qui sopra. Ora direi di ascoltare tutti insieme la nuova ed ultima di Tommaso Paradiso. Lui le tira fuori questa chicchetta. Questa è molto stile sua, ci racconta anche un po' dell'estate, perché le vibes sono quelle. Si intitola Agitare Coca-Cola. L'ascoltiamo insieme su Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

ditemi se l'estate non è anche un bel concertone di Vasco Rossi con la fila infinita sotto il sole cocente, perché no, era Rewind riascoltata su Radio Subasia, la radio dei suoni, delle emozioni, e dei sogni, ma anche delle descrizioni, sì, perché stiamo giocando con l'ora ludica e con la parola estate. Vi ho chiesto di descriverla, però non si possono utilizzare delle parole, ovvero stagione, mare, caldo, sole, viaggi, spiaggia e sudore. Ci riuscite a descrivere l'estate?

0: Ligabue di ieri sera. Ciao da Francesca.
1: Non solo Vasco, vedi, giustamente anche Ligabue, ma anche tutti gli altri, perché d'estate i concerti acquisiscono un significato diverso, con location diverse rispetto all'inverno, è vero?
2: Ciao da Sergio. Estate?
1: Sì.
2: Mosche, zanzare, vespe e calabroni. È appiccicaticcio.
1: È tutto appiccicaticcio.
3: Sapore di sale.
1: No.
3: Sapore di te.
1: Ah.
3: Andy da Livorno. Ciao da Dusbasio.
1: Io già subito, maestrina, pronta a dire. Guarda che non si può dire mare.
4: Bello, bello, bello, bello, bello. L'estate è bella. Marco da Perugia.
1: Bella, punto.
5: Aria condizionata, zanzare e cocomero. Alessio da Umbertide.
1: E ditemi se non vi viene da rispondere. Estate.
6: Quel momento dell'anno in cui l'amore mi manca ancora di più, perché si potrebbero fare tante follie insieme. Ciao, Chiara, non da Roma.
1: Qualcuno se la vive in maniera nostalgica. Ci sta? Poi?
7: È facile descrivere l'estate senza troppi giri di parole. I piedi sotto la sabbia bollente. Valentina da Roma.
1: Ragazzi, grazie per tutti i vostri messaggi e per aver giocato insieme nell'ora ludica. C'è Beyoncé adesso.

0: Breaking News di Digicom 24 su Radio Subasio, le ascoltiamo insieme, solo un minuto alle 20.
1: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz li farò saltare in aria. Galibaf avverte, stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto e la delegazione lascia il tavolo dei negoziati a Lucerna. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti tra i 17 anni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia, faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta, la figlia maggiore. È stato domato l'incendio all'ospedale del Mare di Napoli nel quartiere Ponticelli. Le fiamme divampate da alcune pedane in legno avevano avvolto i pannelli esterni di un'ala della struttura, generando una colonna di fumo nero. Non risultano feriti. Alcuni reparti sono stati evacuati in via precauzionale. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la premier. MotoGP, trionfo di Marc Marquez al Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ogura e Bagnaia. Il centauro spagnolo a meno 40 da Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 12 Genova-Roma un veicolo in fiamme crea code tra Chiavari e Rapallo verso il capoluogo Ligure. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga traffico rallentato a causa di un incidente all'incrocio a Badia Lariana in direzione Monza. Lungo la 4 Milano-Brescia code a tratti tra Nodo di Pero e Cormano in direzione Trieste. Sull'autostrade verso Milano code a tratti tra Colleferro e il bivio A1 di ramazione Roma Sud. Tra Sette Bagni e il bivio di ramazione Roma Nord grande raccordo anulare. Code a tratti anche tra il bivio A11 raccordo Luca Viareggio e Pistoia. Sulla 56 tangenziale di Napoli coda per traffico allo svincolo di Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per lavori code sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ce le hai tre canzoni che sono le tue preferite? Tre canzoni che ti ricordano qualcosa di importante nella tua vita? Tre canzoni che, se potessi davvero fare la colonna sonora della tua esistenza, ecco, sceglieresti proprio quelle? Beh, noi te le facciamo ascoltare su Radio Subasio con il 3 per te. Quel momento in cui puoi ascoltare le tue tre canzoni del cuore una via l'altra, senza nessuna interruzione. Qualcuno sta per ascoltare le proprie, ma solo perché nei giorni scorsi si è prenotato, ed è la stessa cosa che puoi fare anche tu subito allo 075 80 60 con una chiamata da fare anche in questo momento, oppure con un messaggio da inviare su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60. O ancora, in alternativa, puoi più comodamente entrare nell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Ma scopriamo chi è che ha scelto le sue oggi.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Rosaria.
0: Città:
2: Carugate, provincia di Milano.
3: Carugate è bella anche dal punto di vista del territorio, urbanisticamente. Se avete fatto caso, ha case abbastanza basse, villette. È una cittadina, ma ha il sapore di un antico borgo dove quasi tutti si conoscono.
0: Età:
2: 48.
0: Cosa fai nella vita?
2: Mi occupo della gestione di progetti informatici in ambito assicurativo.
4: Ogni giorno lavoriamo per garantire una progettualità a lungo corso.
0: Segno zodiacale:
2: Pesci.
0: Il tuo vizio peggiore?
2: Domanda alternativa?
5: Un cavallo vinse 48 milioni di premi, fra cui due volte la Coppa d'Oro e l'ultimo Gran Premio di Milano. Come si chiamava questo cavallo? Nipote di Atelle.
0: Hai qualche mania?
2: Sì, pulire casa.
0: Non sopporti le persone che
2: mi dicono le bugie.
6: Anche il migliore dei bugiardi si stanca. Troppe bugie diventano opprimenti e alla fine lo spezzano.
0: Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
2: Mezzo pieno.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: Leggere nel pensiero.
7: Mi ha letto nel pensiero. Ma come ha fatto?
0: Spuntino di mezzanotte.
2: Latte con i biscotti.
0: Formica o cicala?
2: Formica.
8: E così le formiche entrano nel formicaio e chiudono a chiave la porta. Buon riposo, formichine.
0: Aereo, treno o auto?
2: Treno.
0: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
2: Mi dedicherei a tutti i miei hobby e passioni.
9: Quando le passioni diventano ossessioni, iniziano le collezioni da pazzi.
0: La parola che odi?
2: Non ce la posso fare.
10: Non ce la faccio più! Non ce la faccio più!
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Gli amici di mio figlio, Gabriel, Riccardo e Valentina.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Image, Dragons, Demons, Pink, Just Give Me a Reason. Mina, Celentano, Acqua e Sale.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Just Give Me a Reason insieme a Nate Ruth, e poi Imagine Dragons con Demons, e Mina e Adriano Celentano con Acqua e Sale. Tre canzoni scelte da Rosaria. Anche tu, come ha fatto lei, puoi scegliere le tue ed ascoltarle una dietro l'altra senza nessuna sosta su Radio Subasio in quel momento che si chiama 3 per te. Come fare per prenotarti e partecipare ai prossimi appuntamenti? Diventare il grande protagonista? Semplice, con una di queste tre opzioni di prenotazione, o con una chiamata da fare allo 075 80 60, oppure con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, o ancora puoi entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione

0: Oh, si avvicina sempre di più la data del 4 luglio, data che ha reso ultimo detentore del record del concerto italiano con la maggioranza dei biglietti venduti, 250.000. Lo ascoltiamo su Radio Subasio con la sua ultima, è Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

con All of Me e su Radio Subasio. Quante volte diciamo speriamo di chiudere la giornata col botto senza pensare poi alle conseguenze? Pensiamo che in Tennessee un camion che trasportava fuochi d'artificio ha preso fuoco proprio mentre viaggiava in autostrada ed ha trasformato la carreggiata in un vero e proprio spettacolo pirotecnico, ovviamente del tutto involontario, quindi scintille, esplosioni, una pioggia di fuoco che ha costretto i vigili del fuoco a chiudere la strada, deviare il traffico. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, qualcun altro si è goduto da lontano lo spettacolo appunto dei fuochi, però forse quando si dice stasera facciamo i botti non si intende proprio questo. 1, 2, go!

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in

72 anni festeggiati proprio scorsa settimana, ma ancora vissuti con quello spirito, con quella grinta, con quella voglia di spaccare tutto tipica dei ventenni. È Gianna Nannini, riascoltata su Radio Subasio con una delle sue meravigliose canzoni, è meravigliosa creatura. Adesso c'è Achille Lauro con...

Dionne Warwick Heartbreaker, ce la meritavamo in questa domenica, anche se era molto molto molto calda, una secchiata d'acqua fresca, anzi gelida, con questa meravigliosa voce di lei, di Dionne Warwick, con questa splendida collection delle 21. Dunque, dicevo, straordinariamente con voi la nostra Francesca, che saluto, se ci sta ascoltando in questo momento, si è presa qualche giorno di ferie, come giustamente insomma stiamo facendo un po' tutti in questo periodo, e quindi io sono qui per tenervi compagnia fino alla mezzanotte, come faccio di solito durante il corso della settimana. Questa sera, se vi va, avremo modo di raccontarci, anzi avrete modo di raccontarci la vostra serata, come sta andando, come vi difendete dal caldo anche questa sera. Io speravo in un po' di brezza, in un po' di frescura, in qualcosa che ci fosse venuto come un regalo dal cielo, e invece mi pare proprio che siamo diciamo nelle stesse

0: Quanto ci piace questa canzone, soprattutto quando finisce così, grazie a Imodà. E in questa domenica sera che state trascorrendo con Radio Subasio e con Roberta Reversi fino a mezzanotte, ci piacerebbe sapere un po' qualcosa dei fatti vostri, soprattutto di come state trascorrendo questi momenti che continuano ad essere ancora molto molto caldi. Sono curiosa.
1: Ho discusso con il mio ragazzo, per cui ho deciso di sbollentare andando a fare un aperitivo. Io da sola, con il mare, il tramonto, un buon prosecco, un cartoccio di pesce e a posto. E adesso si rientra a casa. Meglio così che arrabbiarsi.
0: Giustissimo, sei davvero molto saggia e mi piacerebbe, ecco, la prossima volta che mi arrabbio, fare esattamente come te. Ti terrò presente, cara. Intanto, visto che ti stai beatamente cullando, ed è questo l'importante, ti regalo anche questo pezzo dei Ten CC, I'm Not in Love, meraviglioso.

0: dolci e mi arriva il mare. Il sapore del mare, l'aria, la brezza poi della sera quando arriva, sembra che stiano arrivando anche qui dentro questo studio, visto e considerato quello che ci state raccontando dal momento che vi ho chiesto come state passando questa serata così calda, come vi state rinfrescando.
1: Eh sì, è vero, giornata caldissima. Io sto rientrando da Follonica, ero al mare dai miei, bello, giornata bellissima, acqua fresca, non tanta gente, giugno mese meraviglioso per il mare. Ma come ci si difende dal caldo? In auto, tornando, alla fine un po' d'aria condizionata, qualche pensiero libero che se ne va a cosa c'è da fare domani, e comunque ascoltando Radio Subasio alla fine anche il caldo passa e la serata si fa senz'altro lieta. Sono Giacomo da Asciano.
0: Grazie Giacomo, questo complimento ci voleva proprio, anche perché rinfresca la nostra atmosfera, sapete, non basta l'aria condizionata, per l'anima non basta.

Meraviglioso, Al Stewart, On the Border, questo grande successo datato 1976 che molti fra quelli che ci stanno ascoltando e avranno anche qualche annetto sulle spalle avranno apprezzato sicuramente. Questa sera che si fa di bello, come si trascorrono queste ultime ore di una, giornata che è stata infernale dal punto di vista termico, appunto del punto di vista del sole, ecco, era quello che volevo dire, che non ci ha dato pace, non ci ha dato tregua. Che cosa fate di bello per concludere la settimana? E mi sono arrivati diversi messaggi al 348 075 80 60 di chi ci sta raccontando che sta facendo una bella mangiata, perché questo è quello che si fa alla sagra, c'è la sagra di questo, la sagra di quell'altro. Non litiniamo in ballo i vari temi, perché sono tantissimi e sono tantissimi gli ascoltatori che in questo momento si stanno divertendo. Si mangia, si beve un po', attenzione poi a rientrare a casa, mi raccomando, fate guidare l'amico che non ha bevuto, fatemi stare tranquilla. Soprattutto si balla in moltissimi posti, si ascolta musica, vabbè, per una volta se non è quella di Radio Subasio vi perdoniamo, e si sta bene, perché poi alla fine verso le 11, mezzanotte, rinfresca un po', e quindi ecco qua come si conclude la serata. Salutiamo tutti questi amici che si stanno divertendo e tutti gli altri che la loro pace, la loro serata, la loro tranquillità la stanno trovando in casa con l'aria condizionata. Piccola anima, la dolcezza, la tenerezza di questa canzone di Ermal Meta e di Elisa per voi in questa domenica sera su Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Romantici siamo romantici, questa sera il caldo non scalfisce questo nostro essere così deliziosamente dolci, soprattutto la sera. 21:52 al 348-075-8060 ci state raccontando come trascorrete questa domenica sera molto molto calda ancora. C'è Armando di Pescara che ci dice al fresco, lui al fresco in piscina che si sta organizzando per dormirci stanotte. Beato te Armando. Non è che magari ci ospiti, perché sa com'è, insomma, anche questa notte si preannuncia piuttosto calorosa e sarà insomma dovremo patire un po' per addormentarci, ecco quello che succede. Be Your Side, Sade su Basio, questa è la musica che vi offriamo, soprattutto se come Armando siete lì al fresco in piscina.
1: Radio su Basio.
2: Non ho bisogno più di niente, adesso.

0: Radio Subasio.
1: Avevo

Tiziano Ferro, questo suo pezzo Cuore rotto nella nostra serata insieme. A proposito di cuori, e spero che i vostri non siano rotti, siano integri, beh, li faremo contenti fra pochissimo con Per un'ora d'amore, perché dalle 22:30 fino a mezzanotte c'è questa bella parentesi in cui loro, proprio i vostri cuori, avranno la fortuna, la possibilità di potersi esprimere con un messaggio, con una canzone, con un vocale. Vedete un po', dategli voce. E intanto, pazzi, stupidi ragazzi, su Subasio, Raff.

22:19 con Fiorella Mannoia, ci avviciniamo sempre di più al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui è d'uopo a questo punto ricordare anche quali sono i contatti che vi permettono di essere protagonisti di Per un'ora d'amore. Come sempre ricordo innanzitutto il 348-075-8060, il numero di Radio Subasio a cui potete inviare i vostri messaggi e i vostri vocali. Avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio, che con il form dedicato proprio a Per un'ora d'amore che troverete all'interno di questa app vi dà la possibilità di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o magari per una delle prossime serate, come preferite. E poi c'è anche un indirizzo al quale potete inviare la vostra storia d'amore più bella, o perlomeno quella che avete intenzione di condividere con noi. L'indirizzo è redazione@radiosubasio.it. Altra cosa che vorrei sottolineare è che se nel caso vi dovesse capitare di non avere in mente la canzone appropriata per dedicarla al vostro lui o alla vostra lei, noi vi diamo un aiutino, nel senso che potete andare sul nostro sito, sul sito di Radio Subasio, sfogliare la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo che fa per voi. Intanto ti romancino finché ti va.

carissimi, ci siamo dunque con il nostro rendezvous con Per un'ora d'amore. E quindi, come vi dicevo prima, sarà lieto il vostro cuore che potrà finalmente esprimersi in questi 90 minuti che sono dedicati solo ed esclusivamente a lui. Potrà esprimersi con un messaggio, con un vocale, con la scelta di una bella canzone. Insomma, potrà finalmente avere il suo spazio. Bentrovati ancora da Roberta Reversi. Noi a questo punto abbiamo già la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera. Lei è Cristina di Modena e scrive al suo Sandro: lo vuoi amore mio? E tra l'altro gli dedica proprio una canzone che ha un certo significato per Sandro. È di Luca Carboni, Vieni a vivere con me.

Bruce Springsteen in Per un'ora d'amore con la sua Secret Garden, e proseguiamo con la dedica che è arrivata al nostro 348 075 80 60 da Silvia di Castiglione del Lago. Silvia stasera scrive: ciao Claudio, sono qui vicino a te mentre tra una parola e l'altra scorre il tempo e tra un po' dovremo salutarci perché il lavoro ti chiama. La distanza che ci divide ogni volta che parti è tanta, ma non mi faccio scoraggiare. Penso sempre che una settimana vola. Sei tutto per me. Grazie di esistere. E per il suo Claudio, la nostra Silvia ha scelto Antonello Venditti, Alta Marea.

E anche in questa domenica 21 giugno 22:48 per un'ora d'amore su Subasio prosegue, in questo caso con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Al 348 075 8060 anche Max di Sinalunga che scrive: ci sono momenti che non tornano indietro e tu manchi così tanto a tutti. Amore, ti amo sempre tanto, Andre. La tua distanza ha lasciato il vuoto dentro di me. Questa è per te, Fausto Leali. A chi?

0: prima Amami e poi siamo passati per un'ora d'amore anche a una bella canzone di Renato Zero, magari. Da Stefano di Pisa per Alessandra. A volte la notte non dormo, la mente vola lontano verso il ricordo di quando, avendoti accanto, ti sfioravo la mano, accarezzandoti piano fino all'arrivo del giorno. Troppo presto ora arriva il mattino e non sentirti vicino lacera l'anima che sola si trova a lottare con ogni ricordo lontano, senza più il conforto sicuro della tua piccola mano.
1: Prendermi cura dei giorni tuoi,

Le 23 in punto su Subasio e in Per un'ora d'amore è l'ora della vostra storia d'amore, quella che per voi ha un significato particolare e avete deciso di farcela conoscere. Potete inviarla in ogni momento della vostra giornata o della vostra nottata, se vi viene in quel momento proprio l'ispirazione, all'indirizzo redazione@radiosubasio.it, oppure con un messaggio o un vocale al 348 075 80 60. Questa sera a raccontarci la sua c'è Giovanna di Bologna, che scrive: io e Luigi non abbiamo mai avuto bisogno di dirci tante cose. Le parole tra noi spesso sono superflue. L'intesa si è sempre manifestata in altri modi, da quella del cuore a quella della mente. E forse è per questo che non abbiamo mai dubitato che passare il resto della nostra vita insieme sia la cosa più giusta per noi. Un incontro di anime, come si suol dire, avvenuto, sì, in età matura, che ci ha ricompensato però della sofferenza vissuta con storie passate. Una splendida sorpresa che la vita ci ha fatto quando ormai non ci aspettavamo più molto per nutrire il nostro cuore. A noi due, Luigi, amore mio, per sempre, alle nostre due anime. Unchained Melody, per noi, The Ride House Brand.

E siamo ancora insieme in Per un'ora d'amore, 23 e 6 minuti. Sono tante le dediche che ci arrivano dal vostro cuore al 348 075 8060 e anche attraverso la nostra app, l'app di Radio Subasio, che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore in Per un'ora d'amore di questa sera o nell'appuntamento delle prossime serate. Ovviamente a voi la scelta. Siete sempre lì con tanta emozione e tutta questa emozione, devo dire la verità, la passate anche a noi che vi stiamo ascoltando, a me in prima persona, poi perché sto prestando la mia voce proprio per raccontare quello che il vostro cuore sta esprimendo. C'è Isabella di Sessa Urunca questa sera che voleva dedicare al suo fidanzato la canzone di Fabrizio Moro Sei Tu, per dirgli che lo stima tanto per come ha attraversato questo periodo per lui molto delicato e per chiedergli scusa per i suoi momenti di fragilità.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza.

23:19, corre veloce il tempo quando si sta bene insieme, soprattutto quando si ascolta buona musica, ma ancor più quando ci si riempie il cuore di tanta bellezza, la bellezza dei sentimenti, la bellezza delle emozioni e soprattutto la possibilità di esprimerle, queste emozioni. Ecco, molti di voi preferiscono farlo attraverso la mia voce, ma io vi invito a farlo anche con un vocale, in modo che siate voi stessi con la vostra voce ad esprimere al meglio quello che vorrebbe dire il vostro cuore. Dunque 348 075 80 60, a questo numero anche Carlo da Terontola che scrive: ricorda Roberta, non sarai mai sola, io per te ci sarò sempre e niente e nessuno mi farà cambiare idea su di te, sei diventata importante per me, se tu, che tu ci creda o no, non essere negativa, tutto si sistemerà, ci vorrà del tempo ma tutto tornerà come prima, io ci sono e ci sarò come adesso che sono qui vicino a te, ti voglio tanto bene e ti dedico questa canzone di Adriano Celentano, Soli.

Abissale Tananai, anche la sua canzone Impero un'ora d'amore. Siamo già alle 23:28 ed è arrivato il messaggio da parte di Michela di Firenze per Margherita per il loro primo anniversario di matrimonio. Michela scrive: anche se in questo momento siamo arrabbiate, rimani l'amore della mia vita e ti risposerei anche domani e ogni giorno della mia vita. La canzone che le dedica è di Vasco Rossi, Come nelle favole.

i vostri vocali, le vostre bellissime canzoni scelte con il cuore, le vostre storie. A proposito di messaggi, questa sera c'è anche quello di Giuseppe di Pestum che scrive: Loredana, nonostante una vita burrascosa, avevamo costruito qualcosa di importante, due figlie stupende, e io con le mie paure, le mie ansie, mi sono perso in tanti errori fino a lasciarci. Ti chiedo scusa e ti chiedo di perdonarmi e riavere di nuovo la nostra bella famiglia. Amarti è l'immenso per me. Eros Ramazzotti.

Vieni da me, le vibrazioni, e non è finita qui con le emozioni. C'è anche il messaggio da parte di Lucrezia di Firenze per il suo fidanzato Mattia. Di quegli occhi blu mi sono innamorata, è il mio punto forte, il mio sorriso, e spero che lo sarà per sempre. Ti amo, amore mio. Se fosse per sempre, è la canzone di Antonacci, Biagio Antonacci, che lei gli dedica.

Con questa resta con me. E voi restate con noi qui in Per un'ora d'amore, perché c'è ancora un'altra dedica al 348-075-8060 da Ferdinando di Napoli a Melania. Anche se è poco tempo che ci stiamo frequentando, ogni volta che siamo insieme la mia felicità è immensa. Con te sento il desiderio di guardare avanti e iniziare a progettare un futuro. E così la canzone che Ferdinando dedica a Melania e Abbracciami di Andrea Sannino. Finalmente.

abbiamo sentito anche noi questo meraviglioso abbraccio di Andrea Sannino. Chiudiamo così con la sua musica. Ci aspetta Nino Buonocore per arrivare alla mezzanotte. Io ho fatto il possibile, abbiamo fatto il possibile questa sera per accontentare un po' tutti quelli che hanno mandato i messaggi, che hanno inviato i loro vocali, ma il tempo è scorso via veloce e non siamo riusciti a soddisfare tutte le vostre dediche, tutte le vostre note d'amore, le vostre scelte musicali. Magari, se vorrete, avremo tempo per voi nelle prossime serate, da domani in poi. Vedete voi, quando avrete voglia, noi siamo qui per un'ora d'amore, è sempre disponibile. Ma ribadisco, questa sera non siamo riusciti ad accontentare tutti e ce ne dispiace. Detto questo, io vi saluto con un pensiero di Julio Cortázar. C'è un incontro fissato, ancora senza ora e senza data, per trovarci. Io sarò lì, puntuale, non so tu. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Radio Subasio. Subasio.

facce. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.